0: penso. Ciao Stefano, intanto sappiamo che a Cosenza con 140.000 euro una casa si trova, che è una cifra buona. Non abbiamo chiesto la metratura però,
1: è vero.
0: Sì, se ha il garage, la cantina.
2: Sì, pure.
0: Io voglio sapere tutto, scusami, ascensore.
1: Allora, 378-378-1025, come si fa ad abbassare il canone d'affitto con tutte le tasse che si pagano? E poi.
0: E poi, impossibile, se ha un contratto a tempo indeterminato e regolare, tutti gli istituti concedono un credito e le banche ci guadagnano in entrambi i casi, o con gli interessi oppure con le ipoteche.
1: Tra poco torniamo sul tema casa, voi in diretta, 02 25 15 15.
3: Cosa è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. Stamattina ci si confronta con l'indignato speciale. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Gardaland, magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
8: Whaleful nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
12: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
13: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
14: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
13: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
14: Questi non me li lascio scappare.
15: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
16: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
15: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severmini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
2: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico.

0: Io fra tanti, Giorgia, RTL 102.5, 10.36, nella domenica dell'indignato speciale.
1: Ripartiamo da Marco, buongiorno Marco.
2: Buongiorno a voi, complimenti in studio per la vostra bravura e professionalità. Allora, parlando del problema o della crisi degli affitti in Italia, volevo chiedervi innanzitutto se conoscevate, penso di sì, l'affitto a canone concordato. Mm-hmm. Ecco, questo affitto a canone concordato, io ho degli appartamenti e faccio questo tipo di affitto. Di buona sostanza, benché io abbia fatto questo tipo di affitto, il comune in cui ho questi appartamenti qua non è adatto a densità abitativa. Diciamo che nel 2001 questo comune qui aveva, penso, 7.000 abitanti, adesso ne ha 11.000.
1: Ecco, spieghiamo rapidamente, cioè tu hai una casa, l'affitti, ma non sei solo tu a decidere il prezzo, puoi applicare un prezzo che in base alla zona è stato definito in un range minimo e massimo dal comune, questo in estrema sintesi.
2: Questo tipo di contratti vengono fatti i sindacati dei piccoli proprietari o se no i sindacati generali, CUNIA o delle varie sigle sindacali che avevano in Italia. Quindi non lo dici, sì. non è assolutamente, come ha detto lei, non è assolutamente un, non lo decide il proprietario. Il proprietario può decidere il range che, un esempio, tra 450 e 450, certo. Lo decide, però dopo, il vantaggio è che non c'è l'aggravio di stato per l'inquilino. E il secondo vantaggio, i due vantaggi principali di un canone concordato in comuni ad alta densità abitativa è, anziché il 21, il 10% di percezione di cellulare secca, cioè dal 21 scende al 10, e nelle seconde case c'è lo sconto per i proprietari del 25% sull'IMU.
1: Ma non ho capito se sei soddisfatto o no di questo metodo.
3: Appunto.
2: No, sono soddisfatto, non sono soddisfatto perché non ne godo completamente, e questo potrebbe essere anche vista come una negatività, però essendo comunque una negatività, quello che io vorrei, che ci fosse un aggiornamento al CIPE, perché questi comuni qua, chi decide cos'è un comune ad alta densità abitativa è il CIPE, cioè penso
3: il aggiornamento governo. Significa, lei vorrebbe un aumento dei canoni d'affitto?
2: No, le spiego, allora, mi sono spiegato male. Allora, l'affitto a canone concordato, in buona sostanza, ha due vantaggi per i proprietari di casa. Uno è se viene eseguito in comuni ad alta densità abitativa, come lo può essere Brescia, o comunque i sei comuni, certo. O sette comuni di là. Però questa lista di comuni dovrebbe essere aumentata, secondo me, perché molto spesso comuni che hanno una... che fino a qualche anno fa magari avevano 5-6.000 abitanti, okay. Dopo 20 anni incominciano a essere 11-12.000, secondo me dovrebbe allargarsi la platea,
1: okay.
2: Dei comuni,
1: okay. Cioè dovrebbe essere adeguata quella lista, tu dici, nell'ambito di questa formula,
2: sì, perché nel mio caso io ad esempio non riesco solo a usufruire del 25% della tassazione sulla seconda casa dell'IMU e non del vantaggio principale che dovrebbe essere il 21% dall'abbassamento.
1: Sì, proprio per questa categorizzazione di densità abitativa.
0: Però scusate, ma quanta gente ha questa fortuna di avere questa casa con questo tipo di contratto, di canone? Ecco, non mi viene la parola. Cioè, mi sembra che la
2: persona, se il proprietario di casa all'istituto, per me avere gli inquilini che pagano un giusto affitto è una cosa... È un dovere sociale, nel senso, ma
0: Però mi sembra di capire che l'emergenza abitativa che finisce sui giornali poi ha una cioè nel senso, stiamo parlando di numeri che non riguardano poi questo tipo di casa. Quanto chiedi tu per questa casa?
2: Lo decide appunto il sindacato.
0: Ho capito, lo decide il sindacato.
1: Sì, però ti dà un raggio d'azione.
2: Nel mio caso, nel mio caso, il locale di quando sono stati guardati, l'ho affitto a 380-400 euro al mese.
1: Ok.
0: Ma siamo a Brescia città?
2: non Brescia, ma in un comune dell'Interland.
3: Ok. Teniamo presente che sì, la convenienza di fare questi contratti, la convenienza di fare questi contratti per il proprietario di casa è a carico, scusate, della collettività, perché l'incentivo a fare questo genere di contratti è una minore fiscalità, che è chiaro. Se tu per indurre a affittare a un canone che ritieni essere fissato secondo logiche di regolare mercato senza esagerazioni, mettiamola così, diciamo, normale, devi fare un incentivo fiscale, è evidente che tu c'hai un problema, ti mancano le case, perché se no quello dovrebbe essere a parità di tassazione comunque un interesse anche, sia del proprietario che dell'inquilino. Cioè le facilitazioni fiscali sono alterazioni di mercato. Se io continuo a fare facilitazioni fiscali anziché far funzionare il sistema di aumentare i volumi che possono essere affittati, non ne esco perché avrò sempre un quello più storto. Giustamente dal suo punto di vista il nostro ascoltatore dice: ma allargate il novero dei posti dove questo si può fare. Finisce come la ZES, la zona economica speciale. È stata fatta prima diversa, ne sono state fatte al sud, poi è stata fatta la ZES di tutto il sud, tutta l'area del meridione, e Confindustria adesso, perché non facciamo la ZES nazionale adesso unica. Visto che anche la presidenza del consiglio dice facciamo la ZES unica, ma se fai la ZES unica non è una ZES, non è una zona economica speciale, è l'Italia.
4: È tutta quanta economica.
3: Non c'ha niente di speciale, ma qual era il punto? La facilitazione burocratica e fiscale. Tutto qui, quindi diciamo, le facilitazioni non aumentano il numero delle case, possono aumentare la propensione della proprietà ad affittarla. Tutto qua.
1: Ciao Marco, grazie.
2: Arrivederla e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: C'è Mario collegato, benvenuto.
5: Buongiorno, sono Mario, sono un sindaco della Bassa Lodigiana.
1: Ok.
0: Oh, c'è nebbia, sindaco?
5: No, c'è il sole oggi, è bellissimo. Ma io sono il sindaco dell'Ivana.
0: È il sindaco dell'Ivana.
1: Ah, della nostra direttrice.
0: Del paese,
1: okay.
0: Dove abita la nostra direttrice.
5: Abita Ivana Faccioli.
1: Il sindaco personale, pensavo.
3: Ivana Faccioli è un sindaco personale.
0: Esatto. Ivana Faccioli è un paese.
5: Solo personale col suo fratello, perché giochiamo carte.
1: Ottimo. Allora, prego.
0: E allora facciamoglielo un bel parco davanti alla casa dell'Ivana, su, sindaco.
1: Mutari, eccetera.
5: Adesso taglio le piante davanti all'Ivana,
3: Si è chiusa la parentesi personale, dai.
5: Volevo intervenire per le case, perché giustamente c'è una forte richiesta di appartamenti, no? Però sia nelle città che anche nei piccoli comuni, però diventa anche difficile per le amministrazioni poter gestire questi appartamenti qua, nel senso che gli affitti sono bassissimi, si parla di 100 euro al mese di affitto di un appartamento di 70 metri quadri più o meno, e l'appartamento più grosso con tre camere da letto si parla di 200-210 euro. E il problema è che le amministrazioni, soprattutto io parlo della mia, gestire, come noi abbiamo 10 appartamenti dove ci sono tante volte non pagano gli affitti, una volta o due all'anno si spaccano delle parti, diventa molto difficile da gestire. E tante volte viene la voglia di dire: ma perché devo affittare le case che poi dopo mi mettono queste grosse difficoltà? Cioè, se non si trova una formula di aiuto anche per le amministrazioni per affittare queste case, diventa sempre più difficile, perché ci sono tantissime case anche qui della GESCA che sono vuote, perché a ripararle, a mettere a posto gli impianti
0: edilizia popolare, ecco,
3: lo dicevamo all'inizio, ci sono 64.000 appartamenti che sono in queste condizioni, però costa rimetterli costa considerevolmente rimetterli sul mercato. E poi sottopone a tutti i rischi, perché siccome la casa è di gestione, è di proprietà in qualche modo pubblica, teniamo presente che gli enti pubblici che gestiscono case e immobili in Italia sono N tendente all'infinito, diciamo quasi più dei gestori dell'acqua, quindi ce ne sono tantissimi. Però il fatto che il proprietario sia pubblico induce a pensare che allora il canone deve essere popolarissimo, strapopolare, e il risultato ci perdi i soldi. Perché le proprietà, le proprietà sono un costo. Casomai qualcuno dovesse pensare, dice io, uno che ha uno stipendio e 100 appartamenti, se non li mette a reddito, quello lì è rovinato, non c'ha i soldi per mangiare, perché solo quello che costa il patrimonio, lo stipendio se n'è andato. E la stessa cosa però vale per il pubblico.
4: Solo di tari.
3: Solo di tari, di cose. Allora, siccome queste cose qua sono rilevanti, la scelta che fu fatta di vendere gli appartamenti da parte degli enti pubblici fu una scelta saggia, perché evitava proprio che alcuni finissero in quelle condizioni, cioè fuori uso, perché non puoi più fare un contratto d'affitto, sarebbe fuori legge, perché se non c'hai l'impianto a norma non lo puoi fare, quindi e questo è diventato un problema. Detto ciò che sarebbe utile fare è stabilire se mi costa di più rimetterli in ordine e rimetterli sul mercato, anziché pensare di gestirli come ente pubblico, che mi sembra proprio ardito, oppure se mi costa di più buttarli giù e metterci e rifare nuovo ex novo degli immobili.
0: Volevo chiedere al sindaco però se c'è un'emergenza abitativa dalle sue parti, nel senso gente che magari famiglie che arrivano in comune in difficoltà e chiedono una casa.
5: Allora noi come case non abbiamo case, perché noi le abbiamo affittate tutte quelle che abbiamo come appartamenti, perché è lì bisogna appoggiarsi a qualche B&B o qualcosa in giro, perché noi non abbiamo nulla come da poter aiutare per un'emergenza abitativa.
0: Ok, ma ci sono delle famiglie che vengono a sottoporre il problema, a dire abbiamo bisogno di una casa, abbiamo due figli, non troviamo niente?
5: Per ora no, fortunatamente per ora no. Hanno altre esigenze, ma non queste.
1: Non questa, almeno lì. Grazie sindaco, grazie mille.
5: Niente, grazie a voi. Grazie.
4: Sindaco, ma ci può dire il paese? Perché
5: San Fiorano, provincia di Lodi.
4: Come no, certo.
1: Grazie.
4: Infatti lei ha la stessa accento della mia nonna, che non c'è più da tanti anni.
1: Mi raccomando, quella strada da asfaltare, sindaco.
0: Mi raccomando, sindaco, anche la Tari.
1: Sappiamo tutto di San Fiorano.
5: È una delle più basse dell'Odigiano.
1: Va bene. Grazie. A presto.
0: Signor Mario, grazie.
1: Tra l'altro è uscita la classifica dei redditi, no? Mi sembrava che lì nella zona ci fosse...
0: un'impennata per la Faccioli.
1: È il reddito più alto. Salvatore, buongiorno.
6: Buongiorno, buona domenica a tutti voi.
1: Buongiorno Salvatore, da dove ci chiami?
6: Da Modica.
1: Prego.
6: In provincia di Ragusa. Io volevo intervenire, lavoro in banca e sul problema della casa volevo dare un punto di vista riguardo al credito. Prima parlavate di questo e giustamente qualcuno ha già scritto che ovviamente le banche hanno tutto interesse a fare i mutui. Più mutui fanno, più si guadagna ovviamente. Difficilmente non si fa un mutuo quando si può fare. Il problema oggi che abbiamo in banca è che spesso ci troviamo davanti a clienti che hanno redditi bassi, e qui parliamo del problema del salario, spesso sono anche indebitati, perché oggi il ricorso al credito è sempre più comune. Spesso dietro si hanno genitori, cosa che non accadeva in passato, già indebitati con un mutuo, quindi non si può usare nemmeno il garante, e i tassi ovviamente non aiutano in questo periodo, perché abbiamo assistito a un aumento dei tassi che si trasforma chiaramente in una rata più alta e quindi in un rapporto rata-reddito spesso insostenibile per i clienti.
1: Davide però ti dirà che penso che i tassi che vedevamo fino a 4, 5, 6 anni fa erano quelli anomali. I tassi allo 0, o all'1 e mezzo erano quelli dei tassi anomali, quindi adesso non è che si sono rialzati, ma si sono forse, Davide correggimi se sbaglio, siccome ne avevamo già parlato,
3: non mi permetterei mai. è assolutamente corretto.
1: Ormai leggo, interpreto il Davide pensiero. Ti ho risparmiato la fatica. Prego Salvatore.
6: Sì, ma come sapete la scelta dei tassi è anche una manovra economica che i paesi, che in questo caso l'Europa, fa.
3: Su questo si sbaglia profondamente. Quando lei sente parlare di tasso di interesse fissato dalla banca centrale, si chiama tasso di interesse, ma non è quello del mutuo, non c'ha niente a che vedere. Quello
6: libero a un mese e tre mesi.
3: No, si chiamerebbe tasso di sconto, cioè il tasso con cui la banca centrale presta i soldi alle banche. Il tasso di interesse che io prendo sul mio conto corrente o sui miei titoli, o il tasso di interesse che pago anziché prendere, che pago se chiedo un prestito, è un tasso di mercato, non è fissato da nessuno. Tant'è vero che se lei cambia filiale, cambia banca, cambia anche il tasso, perché non è fissato da nessuno.
6: Mercato. Però lei sa bene che non è che c'è una differenza tra la banca e l'altra così alta, perché
3: ma neanche da un fruttivendolo all'altro, anche da un supermercato all'altro ci sono alcuni prodotti in offerta, altri più che altro le banche si fanno concorrenza sulle tipologie di offerta, come ti faccio tenere il conto corrente, che carta di spesa ti do, e anche quindi a quanto ti faccio pagare il prestito. Ma la cosa importante è che anche se noi usiamo la stessa definizione, tasso di interesse, ma sono due cose profondamente diverse. Naturalmente al crescere del tasso di interesse praticato dalla banca centrale crescono anche, non automaticamente ma conseguentemente, gli altri tassi di interesse. Il tasso di interesse della Banca Centrale Europea è il più basso del mondo, è il più basso del Giappone, il più basso dell'Inghilterra, il più basso degli Stati Uniti d'America. Non può essere quello il problema, no?
6: Sì, no, io sottolineavo che non è solo uno il problema. Infatti, se ha sentito, ho detto anche che è un problema di salari che sono molto bassi, certo. È un problema di indebitamento dei clienti che hanno già magari altre
3: rate. Sì, ma infatti non l'ho interrotta prima, non mi sono permesso, era sul tasso di interesse che è un'altra cosa, ecco, tutto qua.
6: Sì, sì.
1: Salvatore, detto che non so se hai sentito la storia di prima, di un mutuo non concesso su uno
0: studio, sì, 140.000 euro Cosenza.
1: Anche a te suona, no, sì. Un po' della serie, mancano degli elementi. Insomma, approfittiamo del fatto,
6: sì,
1: che tu sia collegato.
6: Sì, perché allora ricordiamo che per i giovani sotto i 35 anni c'è una garanzia, si chiama garanzia Consap, sì, che permette di ricevere mutui al 100% e senza spese di istruttoria, okay. Quindi è molto conveniente. C'è un tasso ovviamente più basso di quello che
1: c'è,
6: è offerto alla clientela.
1: C'è però un tetto. C'è un tetto, no, massimo di, se non sbaglio,
0: di cifra.
6: Di cosa?
1: C'è un tetto, sì, massimo,
6: sì,
1: di quanto
6: alto
1: puoi richiedere. Non so
6: è
1: se è molto alto,
6: alto,
1: perché i livelli delle grandi città
0: dipende cosa intendiamo per molto alto.
1: Pare sia intorno ai 200, ecco, adesso va a memoria.
0: Se è molto alto di Roma,
1: che per le grandi città un mutuo al 100% non è che sia proprio.
6: 300.000 euro. Poi ci sono anche le garanzie per chi ha famiglie numerose, per chi ha chiaramente situazioni di salute certificate.
0: Quindi, secondo te, la figlia dell'ascoltatore che ha chiamato prima a Cosenza, 140.000 euro, avrebbe dovuto. Sì, no, bisognerebbe vedere il singolo caso.
6: Secondo me,
0: certo, però.
6: Ovviamente, non posso dare giudizi,
3: giustamente.
6: Però quello che sicuramente posso immaginare è che la ragazza abbia un reddito magari basso, e che i genitori, siccome poi se devono fare la garanzia entrano con un terzo del loro reddito, e se hanno già altri impegni non riescono ad aiutare.
3: Non lo sappiamo,
0: quello non lo sappiamo, sì, perché sì, non ce l'ha raccontato.
1: Grazie Salvatore, ecco. Grazie.
0: Ciao Salvatore, buona giornata.
6: Buona giornata.
1: Grazie.
6: Buona
1: giornata. Gran finale.
7: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
8: La più bella musica di sempre.
7: Interagisce con te.
8: La più bella di sempre.
7: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Arriva questa band, io mi immagino di essere in America, non lo so, in macchina a fare un coast to coast, perché si presta perfettamente. Dopo il successo di Breakfast in America, i Supertramp arrivarono con questa nel 1981, It's Raining Again.

0: Potrei raccontarvi che in realtà la pioggia di cui si parla è una metafora, no? È una storia d'amore che finisce, la voglia di rinnamorarsi e rimettersi in gioco. It's raining again.
1: E invece
0: Super
1: cosa
0: Tramp.
1: Ci racconti?
0: Non vi racconto niente, vi saluto
2: invece
0: e basta.
2: Piove e basta.
0: Perché, esatto. Piove e basta, meno male, non faccia danni come è successo in Sicilia, ma piova perché i campi ne hanno bisogno.
1: Grazie a Roma, Davide Giacalone, a domani mattina in Non Stop News.
2: Grazie a voi, buona domenica.
1: Grazie a Andrea Pamparana, buona settimana.
3: Piace quest'anima contadina di Barbara che
2: è le risaie,
0: le risaie, le risaie.
3: Sì. La nostre vecchie risaie. Buona domenica.
1: Grazie Andrea, in regia Gigi Resta e Più Ingegno a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, a Ludovica Marafini e Max Vigiani in redazione. Grazie Barbara Sala.
0: Grazie Enrico Galletti.
1: Buona domenica a tutti.
0: Ciao.
1: A domani.
0: Anche a Biandrate, in provincia di Novara, pochi secondi alle 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Tommaso Angelini. In primo piano torniamo a parlare dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Mantiloni.
6: Resta alta la tensione in Arabia Saudita dopo il recente attacco condotto dalle milizie yemenite Houthi contro lo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e oltre 300 feriti. L'aeroporto di Riyadh resterà chiuso fino alle 22 di questa sera, ora italiana. Tra le vittime figurano 4 cittadini sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano. Allerta degli Houthi ai viaggiatori: evitate gli aeroporti e lo spazio aereo sauditi, siamo pronti a nuovi attacchi. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani e ha limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Jeddah e Dammam. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Una grave escalation, denunciano le Nazioni Unite e l'Unione Europea, condanna anche da parte della Lega Araba. Per il presidente americano Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco dell'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi filo-iraniani.
5: Rimaniamo all'estero. Mosca starebbe intensificando i piani per colpire i responsabili della difesa e dirigenti europei. L'allarme arriva da 5 agenzie di intelligence occidentali citate dal Financial Times. Secondo il quotidiano, anche amministratori delegati e altri dipendenti di alto livello sarebbero diventati obiettivi degli agenti del Cremlino. Torniamo in Italia. Girava in bicicletta di notte con una spada legata alla schiena. È successo in provincia di Udine. Un trentenne è stato denunciato dai carabinieri per porto d'armi e oggetti atti a offendere. La spada, lunga 96 centimetri, è stata sequestrata. Infine i motori. Si è da poco concluso il Gran Premio d'Indonesia vinto da Bezzecchi, ma c'è anche la Formula 1. Enzo Tamborra.
7: La 300ª vittoria italiana in MotoGP porta la firma di Marco Bezzecchi. Superato Raul Fernandez, partito dalla pole position, il riminese non ha sbagliato un colpo, vincendo per distacco. Con lui trionfa l'Aprilia. 4 moto nelle prime 4 posizioni. Il terzo posto di Jorge Martin vale anche il controsorpasso a Marc Marquez, soltanto sesto nella classifica piloti. Dalle 2 alle 4 ruote. Alle 14 il via al Gran Premio di Singapore. Dalla pole position scatterà Max Verstappen su Red Bull, ieri vittorioso nella sprint race, ma in agguato ci sono le due Ferrari, con Leclerc in prima fila con il secondo tempo e Lewis Hamilton in seconda con il terzo tempo. Accanto all'inglese partirà il leader del mondiale Kimi Antonelli.
5: Traffico.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La situazione di rilievo è sulla 14 Bologna-Taranto, chiusa tra Val di Sangro e Vasto Nord per un camion che ha preso fuoco in direzione di Bari. Si esce a Val di Sangro, dove si è formato un chilometro di coda, e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare sulla 14 a Vasto Nord. Sulla 1 Milano-Napoli restano 5 km di coda tra Calenzano e la 1 direttissima per un incidente già rimosso e si impiegano 40 minuti verso Bologna. Un cantiere in galleria sulla 7 Serravalle-Genova causa 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Inoltre sulla 7 segnaliamo code per traffico in uscita a Serravalle Scrivia e ricordiamo che per lavori Serravalle Scrivia resta chiusa fino al 15 novembre in entrata verso Milano. Suggeriamo di entrare a Tortona. E concludo con la coda per traffico intenso in Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso tra Fino Mornasco e la tangenziale nord di Como in direzione della Svizzera. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
5: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
8: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma-Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: addirittura a questi livelli. Siete davvero
1: carichi? Carichi?
0: Molto carichi, assolutamente. Bene, ci siamo? Voi ci siete?
1: Noi ci siamo, buongiorno.
0: Buongiorno a te, adesso facciamo l'appello, come sempre, per questa domenica 11 di ottobre. C'è No Problem, viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
2: Carlo Ellis Line
0: e Carolina.
1: Buongiorno a tutti. Allora, volevo dire per chi ci seguisse in radiovisione che io e Charlie Gnocchi oggi siamo ingessato entrambi. Sì. Abbiamo mandato la mail sul dress code della mattinata, Carlo non l'ha seguita.
0: Sì, il fatto che Charlie sia ingessato come postura comunque è un dato di fatto. Potevate avvisarmi, mettevo anch'io la giacca gessata.
1: Non è arrivata.
0: Niente, dai. Partiamo con i Power It, eccolo, Nothing But Thieves.

0: Piove in discoteca, Tommaso Paradiso su RTL 102.5. A proposito di discoteca, una volta era luogo per incontrare qualcuno o qualcuna, no? Si andava a trascorrere una serata in discoteca con gli amici per conoscere.
1: Non solo, Carlo, eravamo dei grandi ballerini, si andava in pista, si ballava ogni genere.
0: Si ballava e basta.
1: Anche il lento stretti stretti.
0: Ma certo che tu sei proprio vecchio, allora.
1: Discoteca. Io ammetto di aver chiesto a qualche ragazza di ballare un lento.
2: Il tempo delle mele, questo è successo l'altro ieri. In ogni caso c'erano anche le cene a casa degli amici che erano magari il luogo di incontro principale, sì, il 90% delle coppie si conoscevano lì, e questo l'ha dichiarato anche di recente in un'intervista Catherine Zeta-Jones con Michael Douglas.
0: Che
2: si sono
0: successo?
2: Conosciuti, incontrati ad una cena, lei gli ha detto va bene, ma sì, adesso devi liberarti di tutte le altre situationship che hai,
0: e non comedy,
1: bella esatto. Cosa, tra l'altro Catherine Zeta-Jones lavora a Radio Z.
0: Senti, tu invece quante telefonate hai fatto, Charlie, per liberarti?
1: Io devo fare la domanda, ragazzi.
0: No, non la fai dopo, va.
1: 378
0: la fai dopo, Napoleone.

0: Ha detto il titolo, l'ha ricordato loro, guarda, vedi, più comodo di così. Maroon 5 su RTL 102.5. Allora parliamo di questa cosa,
1: sì, sì,
0: del fatto che Catherine Zeta-Jones, prima di fidanzarsi ufficialmente con Michael Douglas, ha detto: vuoi me? Caccia tutte le altre.
2: Esatto, lui ha fatto, pensate, ben 5 telefonate per chiudere i rapporti che aveva.
1: 5 davanti a lei?
2: Eh beh, non credo, questo non lo so, glielo chiederemo. Fai la domanda, dai.
1: 378-1025. Prima di scegliere quella giusta, quanti, diciamo, quanti
0: o quello
1: ne,
0: giusto,
1: o quanti ne avevate che vi un po'
2: ronzavano intorno?
0: Da single, ovviamente.
1: Intorno.
0: Da single.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
5: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
8: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
9: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
10: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
11: www.sistemi.com.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
18: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
19: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
18: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
19: Questi non me li lascio scappare.
20: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per
2: chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto.
20: Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
21: Ma come noi te lo giuro.
22: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
23: Niente ci dividerà.
24: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Comuni immortali, Achille Lauro su RTL 102.5. Allora, chissà davvero Michael Douglas come ha fatto per scaricare le prime cinque, le cinque donne per poi fidanzarsi ufficialmente con Catherine Zeta-Jones. Si apre il microfono.
1: Dalla A alla Z, Lui poi aveva poi ZZ, ha detto questa qua la devo.
0: Sì, ma questa l'hai già, meno male l'hai già detto una battuta simile.
1: Allora, sai cosa ti dico? Che abbiamo un pubblico di qualità che ci ascolta, che vogliamo salutare.
2: Sì, certo. E chi salutiamo?
1: È la mamma di Carolina.
0: A proposito di qualità.
2: Molto bene. E comunque già

0: Carlo dice, dice che Michael avrà fatto una call con tutto insieme per dirlo una sola volta. Sì. E allora io mi chiedo, come si fa a scaricare più persone? Come fai a dire ok, basta, è finita?
1: Per esempio, uno potrebbe mandare un messaggio, fa una sorta di copia e incolla, cambia solamente il nome all'inizio.
2: Ma non solo, sai che cosa c'è? La nuova applicazione di WhatsApp, che io lo so, ti permette di fare dei video messaggi contemporanei con tutti.
1: Cioè, tu potresti avere praticamente una sul maxi schermo le tue 5 ex, ormai ex, e comunicare questa cosa.
2: Non solo, non solo, ti dirò di più, Carlo. Devi. Puoi fare anche il volantino e dire oggi vi scarico tutte.
0: Comunque siete veramente degli uomini coraggiosi.
1: No, siamo dei boomer, siamo dei boomer, dillo. Dai.
0: Dai, a parte che scaricare qualcuno è difficilissimo, oggi si usa sparire.
1: No, aspetta, adesso
0: oggi
1: tu
0: si
1: che
0: usa
1: ghosting. Tu che sei giovane,
2: tu che sei giovane.
1: Di solito quando devi scaricare qualcuno, dopo il primo
0: sono stata scaricata.
1: Vabbè, no,
2: è
1: quando devi scaricare qualcuno,
2: è un anno in più da poco.
1: E che fai?
0: Che domanda mi hai fatto? Scusami.
1: Diciamo che il primo caffè lo bevi, il secondo dai buca.
0: Mi invento una scusa, dai, no, purtroppo da fare, no, purtroppo
1: hai visto
0: lavoro.
1: Charlie come mettere in difficoltà Carolina.
2: La conosciamo bene, ormai la conosciamo.
0: Possiamo fare la domanda anche a loro al 378-378-1025.
2: Cioè, come fate? Come fate a scaricare un ex?
1: L'abbiamo già fatta sta domanda.
2: No, domanda
1: niente, dopo sentiamo il primo vocale, è già arrivato qualcosa. Qualche idea c'è già,
2: Vai.
1: C'è la novità, è quella nuova di Taylor Swift, Passion Zero.

0: You Give Me Something, James Morrison su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. In questa domenica 11 di ottobre, insomma, l'argomento è quando vi capita di frequentare uno e capite, insomma, che quella persona potrebbe essere anche la persona giusta. Magari ci avete da single delle storielle qua e là, come fate, insomma, per chiuderle?
1: Dovete... Siamo partiti da Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, sì, perché Michael Douglas era un grosso tomboy de femme, che significa faceva il playboy,
0: sì, ecco. Esatto.
1: E quindi ha detto o con me o così o con me,
0: e lui ha lasciato queste cinque tresche che aveva,
1: e lui, lui ha detto cinque,
0: ma sentiamo un vocale al volo.
2: Frequentavo una bellissima ragazza, lei era innamorata e io invece giocavo un po' troppo, e niente, poi per liberarmene andai con la cugina, la cugina oggi è mia moglie.
0: Ha capito la cugina, va via, via, via.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem, Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Disoppa 01 Distribution presenta.
12: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
11: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
13: Tu non ti senti un re di Napoli?
14: Io non mi sento nessuno.
11: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
18: Hai parcheggiato al primo colpo.
19: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
20: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
21: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
22: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo,
1: Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: My Soul, Bruno Mars su RTL 102.5. C'è sempre No Problem, viva l'Italia, come ogni venerdì, sabato e domenica. E vogliamo sentire un vocale subito di un nostro o nostra Very Normal People?
1: Magari, dai.
2: Buongiorno RTL, buona domenica. Charlie, mi ha incuriosito il fatto che Michael Douglas abbia chiamato tutte le, chiamiamole ex ormai, ma ha fatto un messaggio unico, un vocale unico che ha inviato a tutte. Buona domenica!
0: Vedi, questo dubbio c'è anche da
1: Carolina,
0: parte
1: saluto, Carolina sa, spiegaci.
3: No, ha fatto le chiamate una per una, me l'ha detto proprio Michael.
0: Sì, quando
3: ci siamo sentiti al telefono perché mi stava
0: scaricando.
3: Ti ha
0: mandato
3: scaricando.
0: Messaggio. Ah, tu eri una di quelle cinque.
3: Certo, ovvio. Comunque c'è un'amica, Giusy, che scrive: buongiorno, potreste chiedere a mio marito come ha fatto a scaricare le sue prede quando ha conosciuto me? Gianfranco lo chiamavo Cucchino, ma poi Cucchino me lo sono cuccato.
1: Brava, ti sei portato un cucchino.
3: No, aspetta, dice, ora dopo anni lo potrai restituire.
0: D'altronde come i vuoti.
1: Ragazzi, esce il programma, mai dire Michael.
0: Mai dire Michael. Ah, vuoi aggiungere qualcos'altro? Hai 15 secondi. Aspetta. Se vuoi mantenere questo tono, questo mood, va bene.
3: No,
1: lo dico
3: io.
1: Dimmelo.
3: Perché l'hanno scritta prima, ghosting quel che costing.
0: Ragazzi, il livello proprio del programma sale. Lei però, Eros Ramazzotti.

0: uno dei grandi successi di Eros Ramazzotti, Lei però, su RTL 102.5. Allora, altri messaggi al 378-378-1025.
1: Salvatore scrive: Michael Douglas ha fatto 5 chiamate. Io dal 94, da quando mi sono sposato, chiamo le mie ex, ma per farle tornare.
2: Grande.
1: Vabbè.
0: Però dal 94 ci sta. Le ex poi alla fine avranno avuto le loro belle storie.
1: Tu
0: al
1: hai
0: contrario
1: chiamato
0: del nostro ascoltatore.
1: Le tue ex, Carlo,
0: io,
1: per chiudere.
0: In che senso? Io non dovevo chiudere proprio nulla.
2: Sta diventando
0: io non
2: rosso.
0: Dovevo chiudere proprio nulla, guarda, ero libero free proprio, easy. Anche a Camerata Picena, in provincia di Ancona, mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 11 ottobre, buona giornata da Max Viggiani. In apertura una nuova tremenda tragedia del mare al largo di Djibouti, in Africa orientale. Raffaella Coppola.
5: A perdere la vita in mare almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, ma il bilancio di questo naufragio avvenuto al largo di Djibouti è destinato a salire. A bordo dell'imbarcazione che si è capovolta c'erano 350 persone. Secondo quanto reso noto dall'ONU, oltre 116 persone risultano disperse. Il naufragio è avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. La barca era partita da Djibouti verso lo Yemen. Le squadre dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e le autorità locali stanno lavorando insieme per fornire assistenza ai sopravvissuti. A metà settembre l'UNHCR aveva lanciato un allarme sull'arrivo di oltre 10.000 rifugiati a Djibouti con la ripresa dei combattimenti in Yemen. Oggi la notizia dell'ennesima strage in mare e di un terribile e gravissimo bilancio destinato a salire.
4: Cambiamo argomento con un caso di presunta malasanità arrivato da Napoli. Tommaso Angelini.
6: È morta a 33 anni, al settimo mese di gravidanza, insieme alla bambina che portava in grembo. La vittima è Greta Astarita, residente a Piana di Sorrento, già madre di un figlio. La tragedia si è consumata all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la donna era arrivata venerdì dopo aver accusato forti dolori all'inguine. Sottoposta ad alcuni accertamenti sarebbe stata dimessa e sarebbe poi tornata a casa. Poco dopo, però, i dolori si sarebbero ripresentati fino a farle perdere i sensi. Trasportata nuovamente in ospedale e ricoverata in rianimazione, la 33 è morta nel pomeriggio di ieri. Prima del decesso ai familiari sarebbe stata comunicata anche la morte della bambina. I parenti hanno presentato una denuncia e la procura ha aperto un'inchiesta.
4: E infine la Serie A di calcio con Nicola Pompei.
7: Il piatto forte di solito, se parliamo di calcio, viene servito per ultimo, ma in questa domenica il brunch sembra molto più allettante della cena. Como-Roma alle 12.30 è sicuramente il big match di questa sesta giornata di Serie A. La squadra di Gasperini arriva da imbattuta, ma l'infortunio di Svilar, che lo terrà fuori per almeno un mese, toglie più di qualcosa la solidità difensiva della Roma. Dall'altra parte il Como di Fabregas deve riscattare la sconfitta di Frosinone e risalire la classifica. Non ci sarà Moise Kean, rientrato infortunato dalla sosta nazionali. La sfida che più stuzzica gli amanti del calcio è quella tra gli argentini Nico Paz e Dybala. Alle 15 la Lazio ospita il Monza, l'Olimpico, con l'obiettivo di dare continuità alla splendida partenza. Sempre alle 15 Bologna-Torino. Poi alle 18 il Milan di Amorim affronta il Sassuolo a Reggio Emilia con la possibilità di un cambio modulo. I rossoneri potrebbero passare ad una difesa a 4. Chiude il programma domenicale Cagliari-Juventus alle 20.45.
4: Viabilità.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da 199 euro al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
9: Volkswagen.
3: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Daglia La Sala. Situazione di rilievo sulla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Val di Sangro e Vasto Nord per un camion che ha preso fuoco verso Bari. Si esce a Val di Sangro con un chilometro di coda e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare a Vasto Nord. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso, 2 km per incidente tra Origgio e il bivio della 8 Milano Varese in direzione di Lainate e code per curiosi verso Como. E sulla 9 segnaliamo anche traffico congestionato verso la Svizzera tra Fino Mornasco e la tangenziale nord di di Como e tra Como Centro e Chiasso. Un cantiere in galleria sulla 7 Serravalle Genova Caso a 2 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E sulla A7 segnaliamo anche code per traffico intenso in uscita a Serravalle Scrivia. Infine, per la circolazione sostenuta sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima si impiegano 30 minuti invece dei normali 10 verso Bologna. D'autostrada è tutto, guidate con prudenza più tardi.
4: Grazie per averci seguito, ci risentiamo dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
0: No problem!
1: Viva l'Italia! Meno male che ero io quella stanca.
0: Lo so, ma lui è nato stanco.
2: Lui è nato stanco,
0: c'è una certa età anche.
2: Voglio
0: poi,
2: subito intanto che presentiate. Presentiate chi siamo.
0: Lo faccio subito. Ciao gnocchi!
2: Carlo Eli!
0: Carolina!
2: Ragazzi, sapete cosa mi sono inventato? Cosa? Carlo, che macchina hai?
0: In che senso? Non posso dire la marca della macchina. A gasolio. Sì.
2: Allora, abbiamo diesel. Sì. Quanto costa?
0: 2,19.
2: Bravo.
0: Qualcosa, esatto.
2: Tu, Carolina?
1: Io non lo so, che cosa ho? Benzina?
2: Benzina, sei benzina.
0: Se non lo sai tu.
1: Lo so il benzinaio, non lo so io.
2: Vabbè, 1,990. Io chi sono?
0: Che lo sei?
2: GPL.
0: E spendi quanto?
2: Non spendo mica niente. Sì.
0: Anche perché la macchina non va.
1: Ma tutto questo perché, scusate, non ho capito.
2: È così per stare sull'attualità.
0: Ma che non sapeva come impegnare questo minutino, no? E sa che lui ha le idee strane e noi
1: che
0: lo seguiamo. È un estroso, soprattutto
1: dai.
0: Un grande creativo.
1: Che
0: un grande creativo. Dai, che c'è il Power It. Eccolo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Na, na, na, na, na.
1: Ma lo sai, lo sai per che te? Lui, poverino,
2: Ernia.
1: Dorme male.
0: Soffre.
1: Perché? Sì. È perché c'ha l'ernia.
0: Dai, sì.
3: Lo sapevo. Lo sapevo che comunque, saltava fuori.
2: Oggi fuori. Ci stiamo superando con il livello delle battute.
1: Posso dire una cosa? Che poi quando canta, sapete che ernia ha?
0: Che è nel disco.
1: Quella del disco.
3: Vabbè, cavolino, oggi sei
1: in forma, cioè, lo so.
3: Mi viene la pelle.
0: Irrefrenabile, direi. Allora, sentiamo un vocale al 378-378-1025. Dai.
3: Dai, dai.
4: Ciao RTL. Ciao Carolina.
1: Ciao.
4: Io difficilmente sono riuscito a scaricare qualcuno, forse certo, per non ferire i sentimenti. Bravo. Allora cosa facevo? Mi comportavo in modo tale che fosse lei a scaricare me. Un bacio, ciao a tutti.
3: Però non è bello fare il caffone per farsi scaricare.
0: No, poi è faticoso anche perché non sai esattamente come fare.
1: Però posso dire, c'è qualcuno a cui riesce naturalmente.
0: Attenti, scaricano tutti, Charlie, veramente. Ti viene naturale.
3: Sì, sì, mi scarico.
0: Siamo rimasti solamente io, Carolina, l'avete ancora scaricato. Vedi un po', ecco.
1: Lo scarico. J-Ax.

0: Little Talks of Monsters and Men su RTL 102.5, mezzogiorno e 20 sì. minuti. Adesso ce ne andiamo in Finlandia dalle due parti.
1: Sai perché ridiamo? Perché la Carolina trova sempre delle notizie fantastiche.
0: Sì, sì.
1: Che allora, campano gli argomenti, le discussioni,
0: voglio, originali.
2: Voglio svoltare la vostra vita e la vostra giornata.
0: Perché ci vuoi cacciare?
2: No,
0: dai.
2: Perché vi voglio mandare tutti quanti in Finlandia.
0: Ah, meno male, pensavo a quel paese.
2: Sai già, a fare
1: ci
2: cosa?
1: Andato,
2: ad annusare le isole Turku.
0: Turku?
2: Turku. Se andate lì vi danno 2000 euro per
0: annusare. Solo per annusare, che cosa
2: ce
0: esattamente?
2: Il naso?
0: Sì, ma che cosa esattamente
2: le dobbiamo annusare?
1: Dopo te lo dico, però te lo dico fuori onda, ti dico una cosa.
0: Tra poco.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People. Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Whaleful nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
11: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
12: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
13: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severmini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: È bel titolo questo, The Dead Dance, Lady Gaga su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia, riprende il campionato di Serie A, è ripartito ieri dopo due o tre settimane, ho perso il conto, di sosta per le nazionali.
1: Che bello.
0: E c'è una bella partita, quella delle 12.30, Como-Roma, abbiamo il nostro Nicolò Pompei.
2: Wow. Ciao Nicolò!
3: Ciao!
4: Buongiorno, buongiorno. Sì, di solito il piatto forte viene servito tardi, la sera, nella domenica di Serie A, oggi invece abbiamo anticipato. Il big match è alle 12.30, si tratta di Como-Roma, due squadre forse che giocano il miglior calcio in Italia, quindi siamo felici di vedere questo incontro che sicuramente lascia spazio a qualsiasi risultato. Ma la partita intanto sta per iniziare, le squadre sono già sul rettangolo verde, però da segnalare anche abbiamo un'iniziativa molto molto particolare, possiamo dire quasi un gemellaggio tra calcio e ciclismo, quindi ci trasferiamo, indovinate un po', proprio a Como, dove c'è il nostro Paolo Pacchioni che ci spiega tutto. Paolo, buongiorno, buona domenica.
5: Buongiorno.
6: Buona domenica, siamo a Como, alle nostre spalle il lago, lo vedete, più dietro là c'è lo stadio dove si gioca Como-Roma e ieri qui c'è stato l'arrivo del Lombardia, grande classica di ciclismo. E proprio in questa occasione è stata siglata una partnership fra RCS Sport, che organizza fra l'altro anche il Lombardia, e Como Calcio 1907, una bella partnership che oggi si è concretizzata con uno scambio di maglie allo stadio prima della partita. Il Como ha donato le sue maglie a due grandi campioni, al campione del mondo McNulty che ha scelto la numero 11, al grande campione Evenepoel che ha scelto la numero 4, e poi c'è stato un omaggio anche a RCS Sport con il numero 120, cioè il numero dell'edizione del Lombardia. E RCS Sport ha risposto regalando al Como Calcio una maglia celebrativa special edition del Lombardia con impressi sopra i nomi di tutti i vincitori delle 120 edizioni che si sono disputate. Insomma, una bella partnership, un bel modo di unire i vari mondi sportivi. E da Como per il momento è tutto. Voi la linea.
4: E grazie Paolo, una bella storia, un bel gemellaggio. Intanto è tutto pronto sul rettangolo verde, Nico Paz pronto a dare il via a questa sfida. Ricordiamo la novità nella Roma, gioca Pellegrini titolare in questa stagione per la prima volta al posto di Rodrigo Mora e Sulè che invece sono in panchina.
0: Grazie. Nicolò Pompei, torneremo tra poco a occuparci di Como-Roma, intanto c'è una novità musicale.
1: Bello. Vai. Tutto questo calcio,
0: ti piace? Lo so, ti vedo. Max Pezzali, Le Ali.

0: Molto meglio Carolina, però adesso non volevo dire. Wise Man, James Blunt su RTL 102.5. Mi ricordi un po' questa cosa della Finlandia, la possibilità di guadagnare in pochi giorni 2000 euro?
1: Sì, te lo dico. Devi andare tra i 5 e 7 giorni in Finlandia. Sì. 2000 euro per annusare, belli annusi le foglie dell'isola Turku. E ci sono dei requisiti, devi avere un bel naso. Io ho già un amico.
0: Ma pronunciato
1: che...
0: oppure
1: nel senso? Un bel naso. Mi ha scritto un mio amico, si chiama Mastraccione, ha detto che lui sta partendo per la Finlandia.
2: Sì, ma lui non annusa le foglie, lui
1: cosa dei piedi?
2: Mastraccione, ma lo conosco, è un animale.
0: Eccolo.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino al meno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Ma come noi te lo giuro.
12: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Niente ci dividerà.
14: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
15: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
16: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: fossi nella tua camicia, capito Carlo?
1: Te nella tua camicia sta comodi però.
0: La mia camicia è di forza.
1: Esatto. Maschio, Annalisa su RTL 102.5. Bella partita, come Roma, Nicolò.
2: Molto, molto bella. 17° minuto, però il risultato non si è ancora sbloccato. 0-0, una grande occasione per la Roma con Pellegrini che raccoglie perfettamente un assist di Dybala al limite dell'area. Piazza il piatto destro che però si stampa sul palo e poi esce fuori. Intanto azione pericolosa del Como con Diao che si fa tutto il campo, niente da fare, ci mette una pezza Hermoso. 0-0 quindi tra Como e Roma, ma una bella partita, bella frizzantina, ci piace.
0: Non so se interessa, ma voglio ricordare il derby gastronomico. Sì. Al Como si mangia il persico
1: pesce del persico del lago.
3: Quello che non si trova mai.
0: Sì. Perché?
3: Perché si è persico.
0: è battuta.
3: Poi?
1: Guarda, una vera compilation oggi di battute. Sì, invece il piatto romano,
0: diciamo matriciana, io direi
1: la cacio e pepe.
3: Comunque, volevo dirti una cosa, ma tu hai pubblicato di recente o stai per pubblicare un nuovo libro?
1: Sì, il fratello, soprattutto, che lui non sa nulla.
0: Stiamo per pubblicare con Gene la storia degli gnocchi.
3: No, volevo dirti che potresti
1: scritta di giovedì.
3: No, potresti prevedere degli speed date letterari che vanno di modissima adesso.
0: Ah, sì? Degli speed date? Cosa sono? Scusami.
3: Sono quelli in cui la gente si incontra, si innamora partendo da un libro. Pensa se ti innamori partendo dal libro suo.
1: Pensa che roba.
3: Ma male.
1: Dove arriva sto speed date?
0: C'è qualche tua amica che...
3: Che vuoi interessata?
1: Ma perché vuoi proporre il libro?
0: No, scherzavo, dai.
1: Vabbè. Olive Dean.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso?
3: E adesso vado ad annusare le piante.
2: Ah, vai in Finlandia?
3: Vado in Finlandia.
2: Beh, 2000 euro, 7-8 giorni, mica male.
3: Ci vado. Comunque posso dirti una cosa, adesso sta per arrivare una canzone di
2: bellissimo,
3: Sting.
2: Bellissimo.
3: Come si chiama?
2: Fragile.
3: No, si chiama Fragile e l'ha scritta durante un trasloco.
4: Uela!
2: Per chiudere alla grande sta puntata, Paolo, hai capito? Brividi veri, eh?
4: Perché il titolo originale era Alto e Fragile. Poi sì, dopo sì. Tolto Alto.
2: Vabbè, non vogliamo sapere i particolari.
3: Io e Paolo la sappiamo lunga.
5: Allora, va a annusare le piante, io le consiglio di annusare il pino, che è una pianta che comunque...
2: Tu sei rimasto ancora in Finlandia, noi parliamo invece di questo, eh? No, Millennium Meat. Dai, la annunciamo, sei pronto?
5: Sì,
2: allora, Fragile Sting. Dai. Oh.
5: Non bello né Sting.
3: Io voglio molto bene a Charlie, sono molto felice di lavorare con lui.
2: Io un po' meno, devo dire. Vabbè, Paolo,
3: ero ironica.
2: Non dir nulla tu.
4: No, niente, a saperlo arrivavo dopo. Comunque va bene così, dai, va bene. Cioè, Sting, ce l'ha fatta.

0: Fragile, Sting, il nostro Millennium Meet su RTL 102.5. Si chiude così anche questa terza puntata di questo lungo fine settimana, come sempre tra il venerdì, dal venerdì alla domenica, con No Problem, Viva l'Italia. Abbiamo anche il nostro Paolo Cavallone che comincerà tra poco.
1: Devo sì. dire una cosa.
2: Dica.
1: Paolo, mi manchi. Questa la cantiamo al karaoke.
0: Dai, sì, oh, mi raccomando, preparati già adesso, Paolo, perché prossima cena di Natale vogliamo sentirti ancora con Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
3: Ah, sì, facile un pezzo, dai, Paolo. Dai,
0: faccelo, dai.
2: E adesso voi tre andate via. Voglio restare con Amelia.
0: Allora ce ne andiamo, va bene. Se questo è l'invito, noi ce ne andiamo. Allora ringraziamo e salutiamo Gigi Resta e Pio Ingenio per la parte tecnica. E poi Charlie Gnocchi,
3: Carlo Elli
0: e naturalmente, ma dai, e naturalmente lei,
2: Carolina.
1: Ciao a venerdì, tutti. Ciao. Buona domenica.
0: Anche a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, sono le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. Apriamo con un'ultima ora. Nel corso dell'Angelus poco fa Papa Leone ha annunciato di dover sostenere un intervento per un nodulo in fase iniziale ai polmoni. Sentiamo le parole della Papa in Piazza San Pietro.
6: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
5: Intervento del Papa, prendiamo in questi istanti dalla sala stampa vaticana, è previsto per l'inizio della prossima settimana al Policlinico Gemelli di Roma, prevederà un ricovero di 7 giorni. Il Santo Padre ha comunque confermato la sua visita in Perù, al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Tanti messaggi dalla politica. Poco fa la Presidente del Consiglio ha espresso vicinanza personale e del governo al Santo Padre. Voltiamo pagina, nuova tragedia del mare al largo di Gibuti in Africa, almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti e oltre 116 risultano dispersi dopo il naufragio di un'imbarcazione nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. A bordo c'erano circa 350 persone dirette verso lo Yemen, lo riferiscono le Nazioni Unite. I rapporti incrinati ora tra gli Stati Uniti e l'Ucraina fanno esultare Mosca. Questa mattina un allarme sulla difesa europea è arrivato dagli 007. In diretta Tommaso Angelini.
7: Eh sì, Enrico, Mosca starebbe intensificando i tentativi di colpire i vertici della sicurezza europea, secondo un'inchiesta del Financial Times. In Polonia è stata convocata una riunione d'emergenza dopo informazioni su possibili attentati da parte di 007 russi contro il premier Donald Tusk e il ministro della difesa. Fonti interpellate dall'ANSA invece ridimensionano l'allarme, non sarebbero arrivate segnalazioni specifiche ma soltanto avvisi generici su possibili scenari. Intanto, lo ricordavi, si è riacceso lo scontro tra Trump e Zelensky. Il presidente americano ha allentato la pressione su Mosca con un'intesa sulle forniture di diesel russo, puntando a contenere i prezzi dei carburanti in vista delle elezioni di metà mandato. Trump ha accusato Kiev di ostacolare la pace, arrivando a chiedere un nuovo presidente ucraino. Zelensky invece ha risposto che Kiev fermerà i raid sulle raffinerie russe solo se Mosca interromperà gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Ma il Cremlino ha replicato accusando il presidente Zelensky di essere incapace di condurre trattative razionali. A te.
5: Siamo allo sport, il calcio in diretta, Nicolò Pompei.
8: Eccoci, buongiorno Enrico, si gioca da 30 minuti a Como, 0-0 tra Como e Roma, sicuramente il big match di questa giornata con due occasioni per parte, soprattutto con Dybala e Nico Paz, uno da una parte, uno dall'altra. Dybala solo a tu per tu con il portiere, con il sinistro, regala il pallone a Butes, con lo scavetto invece Nico Paz si fa sorprendere da Gollini che, ricordiamo, sostituisce l'infortunato Svilar. Anche un palo colpito dalla Roma da Pellegrini al 18° minuto, palo esterno che aveva già battuto il portiere del Como, ricordiamo. Scusate ovviamente per
5: Ci fermiamo per qualche istante, torniamo da te fra poco. Passiamo ai motori. Questa mattina Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d'Indonesia MotoGP, tra meno di un'ora torna di scena anche la Formula 1. Su tutti i motori questa domenica Enzo Tamborra.
9: La 300ª vittoria italiana in MotoGP porta la firma di Marco Bezzecchi. Superato Raul Fernandez, partito dalla pole position, il riminese non ha sbagliato un colpo, vincendo per distacco. Con lui trionfa l'Aprilia, quattro moto nelle prime quattro posizioni. Il terzo posto di Jorge Martin vale anche il controsorpasso a Marc Marquez, soltanto sesto nella classifica piloti. Dalle 2 alle 4 ruote, alle 14 il via al Gran Premio di Singapore. Dalla pole position scatterà Max Verstappen su Red Bull, ieri vittorioso nella sprint race. Ma in agguato ci sono le due Ferrari, con Leclerc in prima fila con il secondo tempo e Lewis Hamilton in seconda con il terzo tempo. Accanto all'inglese partirà il leader del mondiale Kimi Antonelli.
5: Allora un flash prima di chiudere da Nicola Pompei per Como Roma. Ma a te Nicolò.
10: Eccoci, scusate, ricordavo il programma della giornata con Lazio Monza alle 15, Lecce Bologna alle 15, Sassuolo Milan alle 18, alle 20:45 Cagliari Juventus. A te.
5: Collegamento difficile, ma ti sentiamo, e tanto basta. Meteo e viabilità.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
12: Volkswagen.
13: Previsioni del tempo.
14: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Un po' di residua variabilità sul versante adriatico, ma con precipitazioni in graduale attenuazione, qualche nota instabile potrà ancora coinvolgere il sud. Le temperature massime saranno tipicamente autunnali, più miti lungo il versante tirrenico. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
13: Via Radio.
15: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Degli alla Sala, la circolazione scorrevole su gran parte della rete, con spostamenti agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 22. Sono poche le eccezioni di traffico, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Tra Calenzano e la direttissima si sono formati 3 km di coda verso Bologna a seguito di un incidente tra 4 auto in sorpasso. In Lombardia, sulla 9 Lenate-Chiasso, segnaliamo code tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Sulla 7 Serravalle-Genova ci sono code per traffico in uscita a Serravalle-Scrivia. E ricordiamo che per lavori Serravalle-Scrivia resta chiusa fino al 15 novembre in entrata verso Milano. Suggeriamo di entrare a Tortona. In Campania rileviamo 3 km di coda per incidente in galleria in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte, e si passa su una sola corsia verso Pozzuoli. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, traffico tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro della capitale. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
5: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18:45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
16: Eccola. E allora è domenica, che bella la domenica quando si passa insieme a Paolo Cavallone e Amelia Villano.
17: Bello, sono d'accordo con te. Non so se sono d'accordo i nostri veri normal people, ma lo saranno sicuramente, perché sono sempre pronti, attivi, ci sostengono, utilizzano la nostra linea SMS per i loro vocali al 378 378 1025.
16: Esatto, ci sono anche i nostri amici del social che non ci lasciano mai. Quindi io penso proprio che si siano affezionati a noi, e questo ci fa molto piacere.
17: Ecco, avvisiamo anche gli amici, se siete con il vostro telefonino, l'applicazione RTL 102.5 vi permette di essere in studio con noi, con la social TV, e scoprire anche i lati oscuri del nostro rapporto.
16: Noi abbiamo un rapporto?
17: Certo, a distanza.
16: Abbiamo
17: un rapporto radiofonico. Certo, i lati oscuri.
16: Sì.
17: I panni sporchi si lavano qui, nella social TV. Venite.
16: Bene, adesso la musica, Power Hit.
17: Partiamo con YouTube e Silenzio.

0: Elodie Marrakesh su RTL 102.5, allo weekend alle 13.14, questa era Margarita. Hai mai bevuto la Margarita?
1: Se ho mai bevuto un margarita?
0: Sì, beh,
1: no,
0: sai,
1: non esco mai la sera io. No,
0: no, cosa fai te la sera? Piumino,
1: sì. Vabbè, ma quello lascia perdere, quella è ormai una prassi quando arrivi a una certa, che la sera il piumino è l'aiuto numero uno. Ma parliamo d'altro in questa bella domenica. Ieri abbiamo parlato di piumini e di piumone. Oggi so che è un argomento interessante che stai per raccontare ai nostri veri normal people. Guarda come ti metto in difficoltà, prego.
0: Assolutamente, guarda, però dato che adesso sta arrivando una delle mie canzoni preferite. Ok, ne parliamo dopo. Intanto c'è Peggy Goo, Ira Star con Who Man.
1: Who Man. 13:15 RTL 102.5, c'è lo weekend.

0: È la voce Madame su RTL 102.5, lo weekend delle 13:22. E allora diciamolo, Paolo, l'argomento dai. Del giorno.
1: Vai. Io ti lascio. Guarda, sei bravissima nello spiegare tutte le cose che devono dirci i nostri veri normal people.
0: Allora,
1: allora
0: sono sincera, mi ha dato l'assist un mio amico Matteo. Sì. E quindi saluto sua nonna Annarella, che sta preparando la pasta al sugo. Mi hanno mandato una bella fotografia della preparazione. E quindi immagino che sia buonissima. Dopo li raggiungo, anzi.
1: Bene.
0: E quindi oggi l'argomento del giorno è proprio chi torna a mangiare dalla nonna e chi invece quando non ci va se si prepara il piatto preferito a casa.
2: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina, alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Let's go.

0: No More. Gali e la sua paprika, che rientra un po' nell'argomento di oggi, alle 13.32, qui su RTL 102.5, nell'appuntamento di Hello Weekend con Amelia Villano, Paolo Cavallone. Allora, parlavamo di piatti che ti ricordano un po' la famiglia, la casa, l'ambiente, le
1: sì,
0: persone.
1: Sì, infatti la domanda che volevo fare bene ai nostri amici al 378-378-1025: qual è il piatto della vostra nonna che non avete mai più ritrovato uguale da nessuna parte?
0: E che avete anche tentato di replicare e non diventa uguale a quello della nonna.
1: Esatto.
0: C'è da fare. Qual è l'ingrediente segreto che mette la nonna? Che
1: allora,
0: non gli svela
1: io,
0: mai.
1: Io so sempre che la nonna utilizza sempre il sugo.
0: Ho capito.
1: Ovunque.
0: Ma, sì, ma non è che il
1: la
0: sugo.
1: La parmigiana c'è sta il sugo.
0: Ho capito, ma il sugo non è. Bisogna saperlo fare il sugo buono.
1: Assolutamente sì. Sì. Anche perché poi dopo il sugo si diventa aspro, devi mettere lo zucchero. Queste cose le so osservando la nonna.
0: La nuova di Mengoni.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Sono 7 i giorni della settimana, dal lunedì. Meno male. Questo lo sappiamo. Oggi è domenica e la tua domanda ha avuto un sacco di proseliti attraverso i nostri veri normal people che ti hanno risposto. Il piatto della nonna che non riusciamo mai a replicare, che non troveremo mai buono
1: allora,
0: così.
1: Allora, senti questo di Giuseppe, che il riso e il latte.
0: Sì.
1: Che ai giorni d'oggi sembra di dire un'eresia, ma era buonissimo. È vero, io me lo ricordo.
0: Ancora, non mangiavi?
1: A volte anche il cacao si metteva all'interno e diventava quasi un dolce, no? Hai mai provato?
0: No.
1: Molto
0: non
1: buono.
0: È una cosa che mi affascina, va bene. Poi c'è un amico che dice la cassola, come la faceva mia nonna, era fantastica. Poi
1: la
0: nonni,
1: cassola.
0: La cassola, poi aveva il grande vantaggio degli ingredienti genuini che insomma anni addietro erano quelli.
1: Vero, vero, vero. Adesso arriva Madonna con Dance Dreamer.

0: and Dance, Danceteria. Si dice così?
1: Danceteria?
0: Boh, vabbè, Madonna qui su RTL 102.5, 13.43. C'è un incontro di calcio in atto e allora noi abbiamo un giornalista che segue l'evento per noi. Nicolò, dici un po'.
2: Eccoci di nuovo, buongiorno. Siamo al 50esimo, quindi il secondo tempo iniziato da poco, da 5 minuti, 0-0 tra Como e Roma. Nessuna grande occasione da segnalare, solo che c'è già una sostituzione in casa Roma, perché a sorpresa aveva iniziato Pellegrini questa partita da titolare, ma al 45esimo Gasperini ha deciso subito di sostituirlo. Al suo posto è entrato Mati Sulé, quindi adesso l'attacco della Roma è composto difatti dai tre titolari, ovvero Dybala, Sulé e davanti ovviamente Malen.
0: Bene, grazie, grazie Nicolò Pompei, ci torneremo a collegarci più tardi, ogni cambio di risultato saremo pronti ad informarvi qui ovviamente sulla vostra radio.
3: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina, alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Whaleful nella balena.
8: Sono nella balena! Aiutatemi!
7: Scopri l'incredibile storia.
9: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
7: Da vivere solo al cinema.
9: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
7: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
10: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
11: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con il venerdì da paura!

0: E quanto ci piace Cabana di Rama alle 13.52 su RTL 102.5.
1: Paolo, che succede?
0: Dobbiamo andare da Nick?
1: Certo, sì. Sentiamo. Certo.
2: Esatto, come Roma, ricordiamo, stiamo seguendo questa partita, siamo al 60° minuto di gioco, 0-0, ma c'è stata la prima svolta del match perché è stato espulso Malen, rosso diretto per l'olandese che entra durissimo in scivolata su Kaiki, nessun dubbio per Fabbri. Malen si sfiora il pallone, ma il contrasto è davvero pericoloso, gli costa l'espulsione, quindi Roma in inferiorità numerica per l'ultima mezz'ora di partita.
1: Grazie, grazie Nicolò Pompei, torniamo ad aggiornarvi più tardi, adesso ultimo.

0: Le senti le emozioni che arrivano dalla radio? Beh, RTL 102.5 a regalartele. Overphonic and Mad About You.
1: Dunque, ricordando i piatti della nonna.
0: Sì.
1: Stiamo ricordando anche dei piatti poveri, per esempio anche il riso con il latte, no? E Giancarlo ci ripete che oltre ai piatti poveri sono anche le minestre, riso e patate, certo, in bianco, riso ed endivia, riso al pomodoro, i minestroni, le frittate ed effettivamente tutti i cibi che da ragazzo non si sopportavano e ora mancano, ora mancano tantissimo.
0: È una grande assenza quella della nonna. Poi c'è anche chi ci dice che l'ingrediente del segreto, sapete, della nonna qual è? È la nonna stessa.
1: Ecco, e poi se cuciniamo lei come facciamo quello?
0: Vabbè, dai. Ah, brava, su. Anche a Uggiano la Chiesa, in provincia di Lecce, sono le 14 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Papa Leone XIV annuncia all'Angelus che sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone in ricovero plausibilmente al Gemelli di Roma. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso vicinanza personale del governo al Papa. Gli italiani non faranno mancare sostegno e affetto, ha detto. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. Trump definisce l'attacco inaccettabile e valuta un intervento a sostegno di Riyadh. Inchiesta a Torre Annunziata sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese della sua bambina all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per forti dolori. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche e disposto le autopsie. Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato ieri pomeriggio sotto casa a Milano. Secondo la ricostruzione, un gruppo di persone lo avrebbe minacciato con un oggetto appuntito, portandogli via due orecchini e due collanine. Apriamo la pagina sportiva e partiamo dal calcio. In corso Como-Roma, ne parliamo con Nicolo Pompei. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Tommaso. Si gioca da 68 minuti a Como. Il punteggio è ancora di 0-0 tra le due squadre. Non una bellissima partita, soprattutto in questo secondo tempo, ma c'è stata la svolta del match circa 10 minuti fa con l'espulsione diretta del bomber della Roma, Malen, per un intervento pericoloso su Caichi. A gamba tesa, sicurissimo l'arbitro che è estratto subito il cartellino rosso, e quindi Roma in 10, Como 0, Roma 0.
3: Grazie Nicolò. Ricordiamo le altre partite: alle 15 Lazio Monza e Lecce Bologna, alle 18 Sassuolo Milan, alle 20:45 invece Cagliari Juventus. Passiamo infine alla Formula 1, ci colleghiamo con Carlo Vanzini e Marc Genet di Sky Sport Formula 1 per la partenza del Gran Premio di Singapore.
5: Don Nelson, 7 titoli mondiali, quando si trova la cena da raccontare, l'attesa, l'attenzione anche per voi che ci seguite con RTL 102.5 in giro per l'Italia, in attesa che si sistemino là in fondo anche le blu Audi. Dentro in pit lane invece Alonso, Stroll e Ajar, in fondo Russell, 19esimo, vincitore la passata stagione, chiamata alla rimonta, ci siamo. Si sistema anche George Russell, arriva la medical car, arriva la bandiera verde, e allora preparazione del turbo, quell'attesa in più quest'anno di quei 5 secondi e poi semafori. Dai che ci siamo, dai che andiamo, c'è un'attesa un po' più lunga. Eccoli, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento, il via del Gran Premio di Singapore che scatta adesso con buono spunto da parte di Charles Leclerc, che prova a prendersi subito l'interno e la prima posizione. Non ci sta Max, che tira una staccata da paura e riesce a tenerla dentro. Che cosa ha fatto Max tenendo il grip della sua gomma rossa quando Leclerc sembrava ormai aver preso la posizione? Attenzione Antonelli, si fa vedere incrocio con Lewis Hamilton, ma poi pensa al mondiale, rimane dietro con Norris, che è davanti a Oscar Piastri con l'Audi, che è partita fortissimo con Hülkenberg subito alle spalle di un Lawson che è scatenato. Attenzione, si apre un ventaglio dietro con Oscar Piastri, che poi si rimette dietro al compagno di squadra Liam Lawson, che cerca uno spiraglio. Tutti a farsi vedere all'esterno, Hülkenberg dentro Gasly, attenzione anche a Carlos Sainz, ma poi si rimettono dietro perché sanno che se entri, quello che ha fatto ieri Lando Norris è un bel problema. Sembrava fatta per Charles Leclerc, ma poi sfruttando anche il grip della gomma nuova, non ci ha pensato due volte Max a tenere giù il piede, a rilasciare il freno, andare in staccata e a fare qualcosa che ovviamente può fare un 4 volte campione del mondo come Max Verstappen, tenersi la prima posizione. Mark,
6: voglio rivedere il replay perché veramente a un certo punto sembrava che Charles andava a fiancarlo e all'ultimo momento ha mollato, perché sicuramente ha visto che non c'era lo spazio, ma è stato con una gomma usata dalla parte più sporca, ha fatto una grande, grande partenza a Leclerc, che anche per lui sarà importante non perdere la posizione con Kimi, perché lui con la gomma media anche aveva meno grip, ma la prima parte, diciamo, più di complicata della gara di Max è andata via. Adesso vedremo se cerca di scappare via o fa il passo, no? Cerca di comprimere il gruppo, questo non lo sappiamo ancora.
5: Ha perso Gasly in partenza, ha perso posizioni, Sainz in top 10, Lawson in settima subito alle spalle delle due McLaren, poi da rivedere anche quello che hanno fatto loro lì dietro. Antonelli sembrava avere una possibilità, ma ovviamente lì il pensiero non è facile, credo, correre, Mark, anche per Kimi Antonelli. Cioè, è facile, ovviamente, tanto è vicino. Charles Leclerc adesso è attaccato, incollato a Max Verstappen per mettergli pressione, forse per...
3: Questa è la partenza del Gran Premio di Singapore. Dopo i primi due giri, Max Verstappen in prima posizione, secondo Leclerc, terzo Hamilton, quarto invece Kimi Antonelli. È tutto per il momento, ora il traffico.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e la direttissima verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie e il tratto si percorre in 20 minuti. Andiamo sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla tangenziale di Napoli segnaliamo code per traffico intenso tra Capo di Chino e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Infine ci spostiamo al nord sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera troviamo code per l'attraversamento alla dogana. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, tornello weekend, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Buona domenica, cari amici, grazie per aver scelto Hello Weekend, l'appuntamento fra le 13 e le 15, condotto da Amelia Villano in quel di Roma.
1: E allora stiamo parlando di un argomento molto
0: sì, scusa se ci sono anch'io,
1: nostalgico. Ciao Paolo.
0: Grazie.
1: Sì, ciao.
0: Così per dire. Vai.
1: Allora, no, dicevo, sì, no, è la fame. Tutti i piatti che ci stanno scrivendo i nostri amici al 378-378-1025, quindi capito, per un attimo. Ho messo al primo posto il pranzo.
0: Viva le nonne, viva le nonne, dai che c'è viaggio.

0: Ed Sheeran e Justin Bieber su RTL 102.5 I Don't Care, che al tuo paese si traduce in
1: Che ne faccio?
0: Anche che me ne fotte.
1: Che ne faccio?
0: No. Ma frega me.
1: Sinonimi, certo.
0: Va bene.
1: Assolutamente.
0: Allora, piatti della nonna, attenzione ai nostri veri normal people, messaggino vocale.
2: Ciao ragazzi, vai. Buongiorno e buona domenica. Sono qui con mia nonna Annarella. Tutto ciò che cucina nonna è irreplicabile. Nonna, nonostante si invecchia, comunque continua sempre a bere.
3: Vecchia, 70 anni vecchia.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao
1: Annarella, ciao Matteo.
0: Bene.
1: Che simpatici, eh?
0: Grazie agli amici che sono detto che la nonna quando è ora il bicchierino non lo molla. Brava
1: sempre.
0: Nonna, viva!
1: Bene, per voi c'è Summer con My Body Is In Ready.

0: Carro su RTL 102.5, le 14:21. Paolo.
1: Dai, sentiamo Como Roma. Nicolò. No, Paolo.
2: Siamo ancora sullo 0-0, ma la Roma in 10. Il Como attacca poco fa. Una grande occasione per Ramon, difensore centrale, all'87esimo. Il colpo di testa, però, esce fuori di poco.
1: E poi c'è anche il GP di Singapore. Enzo, tambora.
3: 11 giri su 62, sempre Verstappen al comando. Verstappen che ha respinto l'attacco di Leclerc, l'accensione dei semafori. Leclerc che ha le sue spalle a un secondo e due. In terza posizione l'altra Ferrari di Hamilton, in quarta Antonelli. Sarà importante la scelta delle gomme. A voi.
1: Grazie, a tra poco.
4: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina, alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: 3, 2, 1, go!
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
11: www.sistemi.com.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino al meno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
15: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
16: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
17: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
16: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: E là è con questa allegria di Olly depresso fortunato che fa un po' così. Le 14.33 su RTL 102.5 andiamo da Nicolò Pompei.
1: Sì, perché è finita, è terminata poco fa la partita tra Como e Roma, è terminata 0-0 in avvio. Pensavamo di assistere a una partita chissà quanto scoppiettante, invece alla fine dopo l'espulsione di Malen ci ha provato tante volte il Como, ma senza mai realmente impensierire Gollini. La Roma ha difeso bene, ha tenuto uno 0-0 che per come si era messa la partita va anche bene alla squadra di Gasperini.
2: Beh, quindi Inter in testa alla classifica, può essere raggiunto solo dalla Lazio, dicevi prima, giusto?
1: Esatto, Lazio che tra l'altro sarà in campo tra pochissimi minuti contro il Monza.

0: Crazy nella versione di Seal, l'originale, nel rifacimento di Alanis Morissette, qui su RTL 102.5. Cosa c'è?
1: Andiamo a Singapore. Sì. Andiamo a Singapore da Enzo Tamborra.
0: Ci Vai. Sono i nuovi angeli con te? Prego, Enzo.
2: Per ora no, no. Vedremo più in là. Allora, 23 giri su 62, sempre Verstappen al comando. In realtà Verstappen è in fuga, oltre 7 secondi di vantaggio su Charles Leclerc. Stanno un po' degradando le gomme della Ferrari. Prova ne è che il primo a rientrare ai box per il pit stop è stato proprio Lewis Hamilton, scivolato dalla terza alla sesta posizione. Terza attualmente è Kimi Antonelli, che non sembra voler osare molto. Il suo interesse oggi è quello di allungare rispetto.
3: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina, alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
8: Zero Uno Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Beh, questo artista è uno dei nostri preferiti, d'altronde la nostra trasmissione si chiama Hello Weekend. Vuoi che non ci sia The Weekend ogni weekend qui in Hello Weekend? Ho detto
1: e anche
0: weekend.
1: Oggi la battuta l'abbiamo fatta.
0: Ho detto weekend.
1: E l'hai detto, sì.
0: In Your Eyes su RTL 102.5 insieme a tanti veri normal people. Oggi abbiamo parlato del piatto preferito, diciamo, della domenica, quando la nonna ci regalava quei sapori che sono praticamente impossibili da riprodurre se non c'è la nonna. E tra i tanti messaggi c'è uno molto bello di Federico da Verona che dice: i profumi della nonna erano le uova appena raccolte, la polenta appena lasciata riposare, il latte con le rosette del giorno prima. Ma i segreti della nonna erano l'amore per i nipoti.
1: Oh, ma oggi ci fate piangere, Beh, tu pensa che io ancora li vado a trovare i miei nonni che non ci sono più.
0: Ah,
1: vado
0: sì?
1: al cimitero.
0: Fai il picnic lì. Oh, no.
1: E gli parlo, e poi lo dico a mia madre mi dice: ma li vuoi lasciare stare?
0: Sì.
1: Ma li vuoi far riposare in pace? Anche lì li vai a disturbare.
0: Pensa ai nonni che dall'altro lato dice: oh, ciò che arriva meglio, oh, ci diamo l'eretta che arriva meglio anche oggi.
1: Ma i nipoti sono così. Sì. Bene, con noi c'è Sienna Spyro su RTL 102.5, questa è Great Expectation.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Andata anche oggi, cara Amelia. Siamo in chiusura dell'appuntamento di Hello Weekend di questa domenica 11 ottobre.
3: È andata, ma guarda cosa sta per arrivare, come se avessero sentito un po' l'argomento nostro, eh. Qua le cose non è che sono programmate, diciamolo.
2: Parlavi dei nonni che non ci sono più e il millennium è benvenuto in paradiso, speriamo siano là, no? C'è Venditti.
3: Antonello Venditti.

0: Vuoi farci la tua versione di Benvenuti in Paradiso a proposito del fatto che a lei cade il vestito e sono sul divano? Vuoi farci la tua versione?
1: Ci incastravamo insieme sul divano, amore. Allora lì ha senso, ci abbracciavamo insieme. Antonello, a chi lo vuoi raccontare?
0: Grazie Angelo Vicari, grazie a Anthony Loponte. Abbiamo terminato questa puntata di Hello Weekend di domenica 11 ottobre. Sì, dica.
1: Sì, ricordo che domani ci sarà ospite Massimiliano Caiazzo
0: alle
1: 12 in Viva l'Italia. Bene. Esatto. Noi ci salutiamo qui
0: e ci ritroviamo sabato prossimo alle 13 per una nuova puntata di Hello Weekend. Amelia Villano,
1: Paolo Cavallone,
0: grazie
1: ciao
0: a tutti, ciao.
1: Anche a Rotondi in provincia di Avellino sono le 15.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Enrico Galletti. Nel corso dell'Angelus poco fa Papa Leone XIV ha annunciato di dover sostenere un intervento per un nodulo in fase iniziale ai polmoni. Alessandra Giannoli.
4: Il Papa, cogliendo tutti di sorpresa al termine dell'Angelus, ha annunciato di aver scoperto durante alcuni controlli di avere un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Secondo i consigli dei medici ho deciso di operarmi per toglierlo, ha spiegato il pontefice. L'intervento, già programmato, verrà effettuato al Policlinico Gemelli di Roma entro pochi giorni. Con tutta probabilità il ricovero potrebbe avvenire martedì, prevista una settimana di degenza. Tutto il mondo istituzionale e la politica si stringe a Papa Leone, le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, così il Presidente della Repubblica Mattarella. La serenità e la tranquillità con cui ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano. Le parole della Premier Meloni, confermato il viaggio in America Latina del Santo Padre dal 6 al 17 novembre prossimi.
3: Apriamo la ricca pagina sportiva di questa domenica, cominciamo dalla Formula 1, Gran Premio di Singapore. Enzo Tamborra, a te.
5: 35 giri su 62, adesso la situazione è chiara dopo i primi pit stop effettuati da tutti i protagonisti del Gran Premio. C'è Verstappen al comando sin dall'inizio a circa 5 secondi di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc. In terza posizione c'è l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, in quarta Kimi Antonelli, che ha alle spalle le due McLaren. Russell in questo momento è settimo, ricordiamo era partito dalla coda del gruppo, ha recuperato posizioni e adesso è a 3 posizioni da Antonelli nell'ottica della lotta per il titolo piloti. È tutto, linea allo studio.
3: Grazie. Dai motori al calcio, sesta giornata di Serie A, in diretta Tommaso Angelini. A te Tommaso.
6: Sì, buon pomeriggio Enrico, partiamo dal lunch match 0-0 tra Como e Roma, il secondo pareggio di fila per la squadra di Gasperini, che dopo il 2-2 impatta in inferiorità numerica nella ripresa al Sinigaglia. In avvio chance per Dybala, attento Gollini poi su Nico Pazzi, c'è anche stato anche un palo di Lorenzo Pellegrini per la Roma, schierato titolare dopo 6 mesi. Ci provano anche Cacré e Malen, che al 53esimo rimedia un rosso diretto per l'entrata su Caichi. Finisce quindi così 0-0 al Sinigaglia. In corso invece altre due gare allo Stadio Olimpico di Roma, si gioca Lazio-Monza 0-0 dopo i primi 2 minuti di gioco, mentre invece deve ancora cominciare Lecce-Bologna. Per quanto riguarda le altre gare, alle 18 c'è Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus. A te Enrico.
3: Ci fermiamo qui, ora la viabilità.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
8: Volkswagen.
2: Via Radio.
9: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla A8 Milano Varese, dove tra la barriera di Gallarate Nord e Gallarate in direzione di Milano ci sono code per un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. Per lo stesso incidente rileviamo ripercussioni sulla diramazione Gallarate Gattico a partire da Gallarate Ovest verso la A8. Andiamo sulla A9 Lenate Como Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera troviamo code per l'attraversamento alla dogana. Sulla A7 Serravalle Genova invece troviamo 1 chilometro di coda per lavori con una corsia aperta al transito. Ci spostiamo infine sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e la direttissima in direzione di Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal.

0: Buona domenica a tutti, 15 e 5 minuti puntuale. Questo è Mai Visto la Radio, questa è RTL 102.5. Oggi puntata ricchissima, ancora più di quella di ieri, perché poi ogni giorno, come sempre, più tieni lì le cose, più aumentano di valore, vero caro Tommy Angelini?
1: È proprio vero, caro il mio Andrea Salvati, finalmente sei tornato insieme.
0: Sì, finalmente sono tornato stamattina, non tanto tempo fa.
1: Ah, vedi, stamattina. Sì, e sì. Pensa che sei tornato. Beh, e ti è stato già fatto un regalo.
0: Lo so.
1: Perché la Lazio è in vantaggio 1-0 contro il Monza dopo 5 minuti di gioco. La botta dalla distanza di Nuno Tavares porta in vantaggio il biancoceleste.
0: Beh, Lazio che sta andando veramente forte in questo inizio di stagione. Poi mancano una ventina di giri, un po' più di 20 giri alla fine del Gran Premio di Singapore. Al momento Verstappen davanti a Leclerc, Hamilton e Antonelli, poi con Enzo Tamborra seguiremo anche lo svolgimento di questo Gran Premio di Singapore, che non è che stia regalando grandi emozioni, però le emozioni ci siamo qui noi per regalarvele, cari Very Normal People. Partiamo subito con
1: Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Turning Tables, Adele, qui su RTL 102.5. Allora, subito Enzo Tamborra, 20 giri alla fine del Gran Premio di Singapore di Formula 1.
1: Sì, poco fa c'è stata la Virtual Safety Car e alcuni dei protagonisti di questa gara ne hanno approfittato per fare un secondo pit stop. Nella fattispecie Leclerc e Antonelli sono rientrati ai box per montare gomma rossa. La situazione vede al momento al comando Verstappen 10 secondi di vantaggio su Hamilton, anche lui con gomma rossa. Poi c'è Leclerc in terza posizione davanti a Norris, che ha superato Kimi Antonelli. In sesta posizione Piastri, da seguire con interesse, insomma, quello che fa Russell, che era partito dalla coda del gruppo, è attualmente decimo. A voi.
2: Grazie Enzo.
0: Non è una delle più belle gare che abbiamo visto quest'anno,
2: difficilmente. No. Dimmene una bellissima.
0: Qualcuna bella ce ne sono state adesso. Anche Monza, insomma,
2: Monza,
0: con la grande,
2: forse l'unica
0: con la grande sa, rimonta del nostro Kimi Antonelli. Allora, Geolier insieme ad Achille Lauro per noi.

0: Snow con calma qui su RTL 102.5 alle 15.20, questa è mai vista la radio. Allora, ha segnato il Bologna sul campo del Lecce.
1: Esatto, con calma neanche troppa, no. Cross sulla sinistra, il pallone dentro per Orsolini che in rovesciata come Cristiano Ronaldo va a siglare il gol dell'1-0 per il Bologna contro Lecce al 18° minuto di gioco. 20 minuti invece allo Stadio Olimpico, Lazio 1, Monza 0, c'era stato poco fa il gol del pareggio di Varela ma posizione di fuorigioco e quindi tutto da rifare per la squadra di Ivan Juric.
0: Orsolini fa sempre solo gol uno più bello dell'altro, è difficile trovare un gol brutto di Orsolini. 14-15 gira alla fine a Singapore, un flash in sottomborra. Talmente veloce che è andato via così. Verstappen, Leclerc ed Hamilton.
2: Sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai visto alla radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
7: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ma come noi te lo giuro.
10: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Niente ci dividerà.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
12: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN,

0: Norris. In quinta posizione c'è Kimi Antonelli. A voi.
1: Va bene, insomma, quindi vedi Hamilton anche oggi scelte un po' così, quelle della Ferrari strategicamente, anche prima quando era dietro a Leclerc con le gomme nuove chiedeva di passare, Leclerc non l'ha fatto passare, a parte invertite invece subito, e sì. Andiamo col nostro new hit.

0: Brian Adams, Please Forgive Me, qui su RTL 102.5. Tre giri alla fine del Gran Premio di Singapore, è cambiato un po' lì davanti Enzo Tamborro.
1: Sì, c'è sempre Verstappen al comando con 8 secondi e mezzo di vantaggio su Leclerc. In terza posizione c'è Kimi Antonelli. Kimi Antonelli che ha approfittato del duello per il terzo posto tra Hamilton e Norris. Hamilton è andato lungo, Norris si è addormentato e Antonelli ha infilato uno dopo l'altro il pilota della McLaren e il britannico della Ferrari. Antonelli che peraltro potrebbe scontare una penalità di 5 secondi per aver oltrepassato i confini del circuito, ma probabilmente questo non accadrà. Peraltro se questa fosse la finale di questa gara, Antonelli potrebbe vincere il mondiale già nel prossimo weekend.
2: Sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai Visto alla Radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Roar, Katy Perry qui su RTL 102.5. Finito il Gran Premio di Singapore, seconda vittoria consecutiva per Max Verstappen. Enzo.
1: Proprio così, la scorsa settimana a Sepang, oggi a Singapore, dove peraltro Verstappen infrange un tabù perché era uno dei pochi circuiti dove non aveva mai vinto l'olandese della Red Bull, che vince alla grande, ma alle sue spalle c'è un super Charles Leclerc che sale sul secondo gradino del podio. Può far festa anche Kimi Antonelli, che con una bella rimonta nel finale ha beffato Norris e Hamilton, e dunque giunto terzo. Peraltro questo terzo posto vale ad Antonelli il primo match point, perché fra due settimane potrebbe già laurearsi campione del mondo sul circuito di Austin. È tutto lì nello studio.
0: Grazie Enzo Tomborra. Finiti i primi tempi, Tommy?
2: Finiti i primi tempi, Lazio Monza 2-0, il Bologna avanti 1-0 invece contro il Lecce.
0: Emma insieme a Fabri Fibra, antidroga.

0: I Cardigans, i Razor Nail Wine qui su RTL 102.5 a chiudere questa prima ora di Mai Visto alla radio. Vi abbiamo raccontato la vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Charles Leclerc al terzo posto di Kimi Antonelli, finiti i primi tempi anche di Serie A.
1: Esattamente, con la Lazio avanti sul Monza, il Bologna invece che sta vincendo contro il Lecce. Poi oggi ci sono anche altre due partite. Alle 18 c'è Sassuolo Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus e poi oggi nel lunch match tra Como e Roma abbiamo avuto il primo 0-0 di questa Serie A dopo 54 partite.
0: La grande delusione, perché chissà quante schedine stracciate oggi che avevano messo tutti i gol su quel match, gli è finita 0-0. Chi l'avrebbe mai, ma è spesso così, con le partite più... Va bene, arrivano anche le notizie, allora noi ci risentiamo fra pochissimo.
1: Anche allo Stadio Olimpico di Roma, sono le 16 in punto, buon pomeriggio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. Papa Leone XIV annuncia all'Angelus che sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio al gemelli è di circa una settimana. Al momento la sua agenda resta invariata. Sarebbe anche confermato al momento il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso vicinanza personale del Governo al Papa. Non si placano le polemiche a Reggio Emilia per la partecipazione in città di docenti di scuole ebraiche ad un progetto di Reggio Children. Raffaella Coppola.
4: Infuriano le polemiche a Reggio Emilia sul modello Reggio Children, che ha conquistato anche la principessa del Galles, Kate Middleton, dopo i malumori e le critiche espresse dalla CGIL reggiana e da altre associazioni che avevano chiesto di cancellare l'iniziativa in programma da oggi per il presunto sostegno di alcuni istituti coinvolti a favore dell'esercito israeliano. A gettare benzina sul fuoco la decisione di un centinaio di insegnanti ebrei americani di rinunciare al progetto a causa della richiesta di sottoscrivere una dichiarazione contro l'occupazione di Gaza. Da qui la reazione durissima del capo della comunità ebraica milanese Walker McNagy, che ha parlato di metodi da Terzo Reich e chiede le dimissioni dell'amministrazione comunale, mentre il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari rifiuta le accuse di antisemitismo. Anche Fratelli d'Italia va all'attacco e parla di discriminazione razziale grave.
3: La pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1. Max Verstappen, come abbiamo detto, vince il Gran Premio di Singapore. Enzo Tambor.
5: In pratica Max Verstappen ha bissato la prestazione di una settimana fa a Sepang, ha dominato praticamente dal primo all'ultimo giro. Verstappen peraltro vince a Singapore, non gli era mai riuscito in carriera. Alle sue spalle un ottimo Charles Leclerc che porta sul secondo gradino del podio la Ferrari, e sul podio c'è anche spazio per Kimi Antonelli, protagonista nel finale di un doppio sorpasso con il quale ha beffato Hamilton e Norris. Peraltro punti pesanti per Antonelli, che fra due settimane ad Austin avrà il primo match point a disposizione per vincere il titolo piloti. È tutto per ora, allineo lo studio.
3: E infine la sesta giornata di Serie A, Como-Roma è terminata 0-0, in corso Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Tommaso Angelini.
1: Dove siamo all'intervallo, la Lazio è avanti 2-0 sul Monza, mentre invece il Bologna sta vincendo 1-0 sul Lecce. Partiamo dal match dell'Olimpico di Roma, la sblocca dopo appena 3 minuti la Lazio con la conclusione dalla distanza di Nuno Tavares, poi il raddoppio al 23esimo di Isaksen, sempre su assist di Noslin. Al 35esimo però cambia la gara dell'Olimpico con l'espulsione di Lucchesi proprio per fallo da ultimo uomo proprio su Noslin. Lazio che in questo momento aggancia l'Inter al primo posto, scavalcando la Roma che, come ricordavi, ha pareggiato 0-0 col Como. Per quanto riguarda la sfida del Via del Mare, qua al momento la decide la gran bella rovesciata da parte di Orsolini, che al momento regala il vantaggio 1-0 del Bologna contro Lecce. Alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus. A te.
3: È tutto il traffico.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e la direttissima verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, dove tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano ci sono code per lavori, con due corsie disponibili al transito. Per lo stesso motivo rileviamo ripercussioni di 2 chilometri sulla stessa diramazione Gallarate Gattico, tra Gallarate Ovest e la A8 verso quest'ultima. Sulla A9 la Enate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, invece troviamo code per l'attraversamento alla Dogana. Ed infine sulla A7 Serravalle Genova segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. È tutto, a più tardi.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Paphos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Questa è RTL 102.5, questo è Mai Visto la Radio, questi sono i secondi tempi che stanno iniziando in questo momento della sesta giornata di Serie A di queste partite delle 15, con la Lazio che chiude il primo tempo in vantaggio 2-0 sul Monza e anche in superiorità di un uomo, e il Bologna invece 1-0 sul campo del Lecce con un gran gol di Orsolini.
1: Con un gran gol di Orsolini, ma attenzione Andrea, perché arriva proprio in questo momento il gol del Monza. Perché si è ricominciato a giocare da circa un minuto allo Stadio Olimpico di Roma. Ha segnato Guglicizze su calcio d'angolo, così, battuto dalla sinistra, quindi Lazio 2 Monza 1 al 46esimo minuto di gioco, mentre deve ancora cominciare Lecce Bologna. Qui, come ricordavi, si riparte dall'1-0 dei Felsine con la rovesciata di Orsolini.
0: Lazio forse presa un po' così di soprassalto, perché appena è cominciato attacchi e gol pensavano insomma che fosse già chiuso. Comunque una delle grandi sorprese credo di questo inizio di stagione è la squadra di Gattuso. Va bene, allora anche in quest'ora musica bellissima, cominciamo così, Giulia Brescia, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Charlie Puth, attention, attention, chiamatelo come volete a seconda delle vostre origini. Qui su RTL 102.5, allora Lecce vicino, ma non abbastanza, il gol del pareggio in casa contro il Bologna.
1: Esatto, citando il nostro collega Simone Palmieri, al Lecce manca sempre l'ultimo passaggio, in questo caso mancava veramente sulla linea, sulla riga della porta del Bologna, mentre invece la Lazio avanti 2-1 sul Monza al 54esimo minuto di gioco, ma poco fa c'è stata un'altra grande occasione per la squadra brianzola con il pallone messo davanti a Varela, davanti alla porta, con il giocatore del Monza che ha tirato addosso a Mandas, pallone parato dal greco e poi mandato
0: con cosa la parata?
1: La parata con le mani, con poi le mani. Con i gioielli di
0: famiglia. Con i gioielli, beato lui.

0: Noel Gallagher in the heat of the moment qui su RTL 102.5, qui mai vista la radio, sono le 16.20 puntualissime, sincronizzate gli orologi perché insomma le partite sono sempre ferme lì sui punteggi acquisiti, caro Tom.
1: Esatto, sempre Lazio avanti 2-1 col Monza, mentre invece il Bologna avanti 1-0 sul Lecce, siamo intorno all'ora di gioco su entrambi i campi.
0: Bene, e ci sono due serate speciali, un grande ritorno a casa, Gigi D'Alessio arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili le 5 e il 6 giugno.
1: Preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate e a vivere un grande show dal vivo. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it.
0: Non perdetevelo, è un grande amico di RTL. Ciao Gigi!
2: Ciao Gigi!
3: Sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai visto alla radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg. Con la C di cucina.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
11: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
10: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
12: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

0: Upton Funk qui su RTL 102.5, da poco passate le 16.30, da due minuti per esattezza è arrivato il pareggio del Lecce, era nell'aria, caro Tommy, 1-1 Lecce Bologna.
1: Esatto, con la rete di Amar Fatah per il Lecce, ma grande errore da parte del portiere del Bologna, Pessina, che era uscito per far suo il pallone con le mani, e Fatah che lo ha anticipato nettamente andando a colpire di testa a porta sguarnita. Quindi 1-1 tra Lecce e Bologna al 70esimo, al 73esimo invece allo Stadio Olimpico di Roma, sempre Lazio avanti 2-1 sul Monza con i Brianzoli che al momento fanno possesso palla.
0: In un uomo in 10, tra l'altro ricordiamo che il Monza già all'inizio del primo tempo è rimasto in 10, e Lecce che continua a spingere, attenzione a Lecce Bologna, guarda un new hit bellissimo, Lil Nas X.

0: È un peccato che finisca questo disco, caro Tommy, mi spiace doverlo dire, insomma, ma la compagnia di Vasco Rossi, cantata da Vasco Rossi, è veramente qualcosa di bellissimo. Come bellissimo è stato il 2-1 del Bologna sul Cagliari, né?
1: Sì, con Cambiaghi che sulla sinistra mette il cross basso dentro l'area di rigore, sul quale arriva Enem, che era entrato per sostituire Piccoli, che con l'esterno deve soltanto appoggiarlo in rete. 80 minuti di gioco, Lecce 1, Bologna 2, mentre invece al Stadio Olimpico di Roma risultato al contrario. Lazio 2, Monza 1 all'83esimo minuto di gioco. Monza sempre sotto di un uomo per l'espulsione di Lucchesi.
0: C'è cose che capitano, sono cose che capitano, però insomma bel esordio quindi di Palladino sulla panchina del Bologna, che è uscito anche un bel sole sul campo del Lecce, sta vincendo 2-1 con il suo Bologna. Torniamo fra pochissimo.
2: Sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai visto alla radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
4: Whirlpool nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
8: Ovunque voi siate, Sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
9: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
8: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Lumi, qui su RTL 102.5, quasi in chiusura, quasi in finale delle partite, con un altro gol della Lazio.
1: Eh sì, perché ha segnato Pinamonti per il 3-1 della Lazio sul Monza, cross sulla sinistra dentro l'area di rigore, il numero 9 biancoceleste deve soltanto appoggiarla in porta, non poteva arrivarci il portiere del Monza. Lazio 3, Monza 1, mentre invece siamo al 90° minuto di gioco a Lecce con il Bologna avanti 2-1 sui Salentini, tra poco scopriremo l'entità del recupero.
0: Sì, però nel Bologna ho visto uscire Orsolini, autore del primo gol, si toccava un po' la coscia e speriamo insomma che non si tratti di infortunio, che fosse solo un colpo, sia stato poi tolto per preservarlo. Vabbè, guarda che coppia che arriva, è Genova e Napoli, Alfa insieme a Gigi D'Alessio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Caro Tommy, come sempre chiudiamo con un grande disco del passato, prossimo, recente. Questa è una via di mezzo. Lui è il grande Elton John. Andiamo ad ascoltare Crocodile Rock, che è secondo me la nostra Mario che sta per arrivare. Io la vedrei benissimo con un vestito rosso, un po' corto, un po' lungo, a me, con gli sbaffi sulle spalle, sdraiata sul pianoforte mentre il signor Elton John canta e lei fa il quara qua qua qua qua, quella lì che dice quando parte lì. La vedrei proprio bene così. Ascoltiamola, dai. Non la Mario, Elton John e Crocodile Rock. La Mario fra poco, fra 4 minuti e mezzo.
3: Più o meno.

0: E questo era Elton John, Crocodile Rock, Millennium Mythico, con il quale chiudiamo questa puntata di Mai Vista la Radio. Si chiude anche la settimana di Mai Vista la Radio, ma torniamo puntualissimi sabato prossimo a partire dalle 15. Ora vi lasciamo in compagnia della Mario, quindi insomma direi che ci guadagnate tantissimo. Grazie. Sei d'accordo, Tommy?
1: Sono d'accordo.
0: Benissimo.
1: Pop Around the Clock.
0: Pop Around the Clock, ma il nome è poco importante, quello che è importante è la presenza della Mario.
1: Mario Around the Clock.
0: Grazie a Tommaso Angelini.
1: Grazie ad Andrea Salvati.
0: Grazie a tutti voi. Ciao, a settimana prossima.
1: Anche allo stadio Via del Mare di Lecce, le 17 in punto. Buon pomeriggio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Niccolò Pompei. Il presidente ucraino Zelensky risponde a Donald Trump, secondo il quale l'Ucraina dovrebbe andare al voto. Il presidente americano inoltre in questi minuti ha fatto un annuncio importante. In diretta ci aggiorna Alessandra Giannoli.
4: Un effetto immediato, è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno accettato e quanto ha annunciato meno di un'ora fa Donald Trump via social sulla scia dell'accordo sul gasolio con Mosca, apparentemente motivato dagli attacchi ucraini ai siti petroliferi russi e dopo la richiesta ieri da parte del tycoon di una nuova leadership per Kiev. Trump ha negoziato una tregua energetica con Putin. Non lo sapevo, diteci quando inizia. Così Zelensky avrebbe accolto l'annuncio del capo della Casa Bianca, parole riportate dal giornalista Barak Ravid. Oggi Zelensky ha sottolineato che spetta agli ucraini scegliere il proprio leader. Intanto Berlino ha ribadito di essere al suo fianco. L'Europa ha bisogno di stabilità. La Germania continua a sostenere pienamente il presidente ucraino nell'esercizio delle sue gravose responsabilità, ha affermato il ministro degli esteri tedesco Wadefull.
3: Grazie, cambiamo argomento. L'Arabia Saudita ha fatto sapere che un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto di Riyadh. Una notizia di poco fa, è stato provocato quindi un incendio in un terminal. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo. Lo sport adesso, la Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Singapore di Formula 1, l'olandese della Red Bull precede la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Ora passiamo alla sesta giornata di Serie A, come Roma è terminata 0-0, finite da pochi minuti anche Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Tommaso Angelini.
1: Eh sì, Lazio-Monza 3-1, il Bologna invece ha battuto il Lecce 2-1. Partendo dal match dell'Olimpico, la gara si è sbloccata subito dopo 3 minuti con la rete di Nuno Tavares e poi al 23esimo Isaksen, l'espulsione al 35esimo di Lucchesi cambia la partita per il Monza, costretto a giocare in 10. Nel secondo tempo, dopo un minuto, il Monza pareggia corcia le distanze con Goglicizze di testa e poi all'88esimo il gol di Pinamonti che permette alla Lazio di agganciare l'Inter e di superare la Roma in classifica. Per quanto riguarda invece il match del Via del Mare, apre il marcatore Orsonili con un gran gol in rovesciata. Nella ripresa il pareggio di Fatà dopo una papera del portiere del Bologna e poi il gol vittoria di Enem al 75esimo. Serie A che si chiuderà poi con Sassuolo-Milan alle 18, Cagliari-Juventus alle 20:45. A te.
3: Traffico.
2: Via Radio.
5: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. E un altro incidente causa code sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Il traffico qui defluisce su 3 corsie. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, dove tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano ci sono code per lavori con 2 corsie disponibili al transito. Per lo stesso motivo rileviamo ripercussioni di 2 chilometri sulla stessa diramazione Gallarate Gattico tra Gallarate Ovest e la A8 verso quest'ultima. Infine sulla A7 Serra Valle Genova segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. È tutto, a più tardi.
3: Grazie per averci seguito, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18:45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
6: Come? Quindi è domenica, quindi sono ufficialmente le 17.04, quindi mi pare di capire che io sono la Mario, voi siete i miei veri normal people del cuore, siamo tutti in diretta appassionatamente su RTL 102.5, io dagli studi di Roma, voi in giro per l'Italia, a casa, in auto, mi ascoltate perché ascoltate la radio, che c'è chi guarda il canale 36 del digitale terrestre per sbirciare negli studi di RTL e poi quelli nerd scaricano l'app, che è cosa buona e giusta, così mi portate in giro e mi raccontate dove vi trovate in questo momento. Allora, prima di entrare mi è capitato, mannaggia, dovrei smetterla di fare gli scroll su Instagram prima di iniziare la diretta perché poi mi vengono sempre delle idee malsane e malefiche. Comunque mi è capitato un articolo sulle Aura Battle, avete presente? Sapete che cos'è un Aura Battle? Vi va di parlarne, magari anche di parlarne male, al 378 378 1025. Arriva Ernia.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: e spingo, cioè Tiziano Ferro, prima Ernia con la sua dedica. In apertura di Pop Round the Clock siamo su RTL 102.5. Buona domenica. 17:12, insomma, quando due ragazzini si mettono di fronte e incominciano a sparare quelle pose che sono diventate virali sui social e soprattutto su TikTok, amiche e amici, siamo di fronte ad un'aura battle che credo sia l'espressione più concreta della desertificazione culturale di questo mondo. Sentiamo un attimo un vocale.
1: Ciao. Un'aura battle è praticamente una battaglia,
0: sì,
1: però meme, quindi tipo 6-7,
0: è quella roba meme, così, no?
1: Posso cercare dei video su YouTube, aura battle, e capitano tutti sti video qua di persone che fanno dei meme.
0: No, ma allora io veramente vi invito ad andare, amici, se non sapete cos'è sta robaccia, andatela a cercare, guardate, e comunque ne continuiamo a parlare tra pochissimo.

0: ragazzo incontra una ragazza, una volta facevano sesso, come dicono The Colors, adesso magari fanno Laura Battle, come stiamo raccontando su RTL 102.5. Ne parliamo approfonditamente tra un attimo, però prima scusatemi le cose serie. Ottobre è il mese della sensibilizzazione sul tumore al seno, quindi è un'occasione in più per ricordare il valore della prevenzione. Questo è un tumore molto diffuso tra noi donne, però grazie allo screening si può riconoscere precocemente, aumentano le possibilità di cura e oggi in Italia sono più di 900.000 le donne che vivono dopo una diagnosi. Per saperne di più andiamo su endofsilence.it, che è la campagna promossa da AstraZeneca, che racconta un dato veramente importante. In 10 anni la mortalità per cancro nel nostro paese è diminuita del 9% grazie allo screening, alla ricerca e a cure che sono sempre più efficaci. Questo dobbiamo tenerlo a mente.
1: L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
5: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
13: Da 25 anni con ING.
14: Puoi?
13: Sì,
14: ma cosa?
13: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
14: Ah, e per i risparmi?
13: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
14: Mica male!
13: E allora scegli ING.
14: Vado subito su ing.it.
13: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
15: Che fai?
16: Lavoro per la salute del corpo.
15: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
16: Al massimo, una particella.
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
19: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti, ma non in tutti. Brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
18: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
20: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
21: RTL 102.5.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: La dancehall che si mescola con l'elettronica dei Major Lazer con Lean On adesso su RTL 102.5, but ma soprattutto le vostre voci sulle Aura Battle sentiamo.
1: Ciao Mario, ciao. Buona domenica. Io credo che l'Aura Battle sia il principio della fine.
0: D'accordissimo, ancora.
2: Ciao Mario.
0: Ciao.
2: Purtroppo sì, so cosa sono e coinvolgono pure la mia generazione. No? Penso che siano semplicemente una grandissima porcheria e quindi io mi dissocio totalmente, però ti saluto e sì, queste due ore insieme le passiamo con grande allegria. Ciao,
0: grazie mille, ciao ciao ciao ciao.

0: Io Mario ho sempre avuto a che fare con i ragazzi e sì, di stupidate ne ho viste tante, ma Laura Battle, credo che le battle tutti.
1: Allora, servirebbe davvero un'ora in più, come canta Francesco Renga, per parlare bene di queste Aura Battle, però intanto noi nel nostro piccolo qua, l'entrano un po' around the clock su RTL 102.5, ci proviamo. Due persone che si incontrano, un sacco di teenager intorno, e sti due si scambiano dei meme dimostrando di avere aura. Qualcuno direbbe la cazzimma, ma è tutta un'altra storia. Ci sono dei giornalisti che hanno addirittura avete avuto il coraggio di fare un paragone, cioè le Aura Battle come il mondo della break dance o quello del freestyle. Ora io non so se chi l'ha scritto ha conoscenza storica proprio delle origini della breakdance. Voglio dire, nel 2024 a Parigi l'abbiamo avuta come disciplina olimpica. Le battaglie di freestyle sono una roba che per chi ama il mondo della musica rap hanno segnato la storia, e voi me le volete paragonare alle Aura Battle? Ma siete fuori.

0: Non è questo il titolo, ma ci piace anche disannunciarlo così, questo singolo di Peggy Gou e Ira Starn, Woman, adesso su RTL 102.5. Domani alle 17, mi raccomando, segnatelo in agenda perché è importante. All'interno di Password ci saranno i nostri ospiti, i nostri amichetti, che ormai seguiamo ovunque, ci fa sempre molto piacere. Bisognerebbe magari parlare con loro delle Aura Battle, no? I Pooh che ne hanno viste tantissime nel corso della loro decennale carriera, chissà che cosa pensano di sti ragazzini che fanno. Allora, ma ci sono dei genitori all'ascolto che mi sanno dare una visione differente rispetto alla mia, magari anche una giustificazione a sta roba? 378 378 1025, vi aspetto.
1: L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Hai parcheggiato al primo colpo.
8: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
10: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
11: Finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal.
12: Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio.
13: Eh sì, fino al 19 ottobre.
14: E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano.
15: Le tisane hanno finalmente un senso.
16: Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
17: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

Ormonella d'ordinanza, se c'è lui, Lenny Kravitz con The Chamber, adesso su RTL 102.5. Io vi ringrazio perché ogni volta che lancio un appello vi chiedo delle cose al 378-378-1025, mi rispondete. Quindi adesso leggo il messaggio di Simona, che è una mamma. Mario, sono una mamma di due ragazzi adolescenti, 17 e 15 anni, e credo che stiamo meglio io da adolescente senza social, perché diffondono porcherie, internet si usava solo per lavoro. Ecco, vedete, non lo sto dicendo io, lo sta dicendo una mamma. Tra un po' parliamo anche di quando si stava meglio, e però si stava peggio da un certo punto di vista.

0: La Bimunda, questo è un pezzo che ha fatto veramente il giro del mondo, firmato Manu. Ciao, me gustas tu. Non sono le 4 della mattina, ma sono quasi le 18, quindi il tempo quasi delle news. Nel frattempo però io mi diverto molto, per i normal people del mio cuore, quando mi dite che faccio il vecchio trombone. Sì, una cosa troppo divertente, perché al grido di si stava meglio quando si stava peggio, poi vi scatenate: ma allora tu rinneghi tutto quello che è moderno? Assolutamente no, ci sono un sacco di cose che mi piacciono tantissimo e ce ne sono un sacco di altre che detesto, e mi dà ancora più fastidio non avere la possibilità, perché siamo politicamente corretti e quindi siamo in ostaggio di sta roba, non poterlo dire. E quindi da adesso 378 378 1025, quello che io non sopporto del mondo di oggi è: dite quello che vi pare, vi aspetto. Intanto arrivano le notizie. E anche a Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia, sono le 18.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. Papa Leone XIV annuncia all'Angelus che sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio al Gemelli è di circa una settimana. Al momento la sua agenda resta invariata. Sarebbe anche confermato al momento il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso vicinanza personale e del governo al Papa. Cambiamo argomento. La guerra in Medio Oriente: è scoppiato poco fa un incendio in Arabia Saudita all'aeroporto di Riyadh dopo un nuovo attacco. Tutte le novità nel servizio di Alessandra Giannoli.
3: Un proiettile non identificato ha colpito il terminale 4 dell'aeroporto Re Khalid di Riyadh e ha causato un incendio, lo riferisce la coalizione a guida saudita che sta combattendo gli Houthi yemeniti, i ribelli sostenuti dall'Iran, ai quali ha attribuito l'attacco di ieri che ha causato 12 morti nello scalo della capitale. Sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha sottolineato che gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita stanno destabilizzando nodi cruciali per i trasporti e l'energia a livello globale, con ripercussioni in tutto il mondo. Intanto l'emittente TV Al Mazira, controllata dagli Houthi, ha riferito che caccia delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh hanno condotto un raid aereo contro l'aeroporto internazionale di Sana'a in Yemen, controllato dagli insorti filo iraniani.
2: Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato non violatela. Lo ha detto Donald Trump sui suoi canali social, un annuncio accolto con piacere anche dal presidente Zelensky, anche se, come lui stesso ha detto, non ne sapeva nulla. Diteci quando inizia, ha affermato Zelensky. Ora passiamo al calcio, alla sesta giornata di Serie A. Sassuolo Milan, Andrea Salvati.
4: Buonasera, si gioca da 1:10 0-0 a Reggio Emilia fra Sassuolo e Milan, con i rossoneri che schierano Magnan fra i pali e Stupignan, Pavlovic, Gabbia e Gila in difesa, Morera, Rabiot, Musà, Chukwueze con Pulisic a supporto di Gonzalo Ramos. Tridente invece per il Sassuolo: Berardi, Esposito, Laurentier in attacco, Azic, Madzic e Bacola in mediana, Van der Vaart, Caletane, Leisen e Doig in difesa. 0-0, 1:15 di gioco. Nel pomeriggio invece il Bologna è andato a vincere 2-1 sul campo del Lecce, vince la Lazio in casa 3-1 sul Monza. 0-0 fra Como e Roma. A te.
2: Ricordiamo anche alle 20:45 Cagliari-Juventus. È tutto il traffico.
5: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
6: Volkswagen.
1: Via Radio.
7: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. E un altro incidente causa 1 chilometro di coda sulla A1 Milano-Napoli tra la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Il traffico defluisce su 2 corsie. Andiamo sulla A26 dei Trafori, dove tra Meina e Carpugnino in direzione di di Gravellona Toce ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto fra 4 auto in galleria con una corsia aperta al transito. Infine sulla A8 Milano Varese tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano troviamo code per lavori con ripercussioni di 3 chilometri sulla stessa diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e la A8 verso quest'ultima. È tutto, a più tardi.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Com'è che diceva Franco Battiato? Lui non sopporta i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese o la nera africana. Parliamo delle cose che non sopportiamo adesso noi di Pop Round the Clock in diretta su RTL 105, mentre con Andrea Salvati seguiremo Sassuolo Milan. 378 378 1025, ma ditelo così, senza stare a pensarci troppo, che poi uno vi giudica, uno è d'accordo, ma chi se ne frega, siamo qua per condividere le nostre idee, ma anche per condividere il nostro disappunto. Quello che non sopporto è...

0: Bel singolo, Cenere di Lazza, adesso su RTL 102.5. 378-378-1025. Un'amica mi scrive: ma qua mi serve Andrea Salvati per il commento.
1: Dimmi. Perché io.
0: Allora, tra le tante cose che non sopporto è che le squadre di calcio italiane schierano in campo 11 stranieri senza investire sui giovani italiani. Poi ci stupiamo che la nazionale non va ai mondiali. Valeria.
1: E investono sui giovani stranieri. Voglio dire, quanti di noi hanno la macchina non italiana e straniera? Non vedo tutte queste polemiche.
0: Quanti
1: però,
0: di noi hanno il marito non italiano straniero, o la moglie non italiana straniera?
1: Esatto,
0: giusto?
1: Esatto. Voglio dire, no, un problema questo dei giovani italiani che non vengono, ma ci sono anche questioni fiscali.
0: Ah, ok, sei stato
1: complicato.
0: Molto chiaro. Vabbè, tra un attimo torno da te, così commentiamo anche Sassuolo-Milan. Nel frattempo siamo nell'immenso con la Pausini.

0: di Dua Lipa. Allora, 378-378-1025. Ragazzi miei, abbiamo un problema, se mi scrivete che adesso vanno di moda i calciatori neri anche in Italia, come succede all'Udinese. Cioè, perché mi sembra che succeda da sempre, poi nero, rosso, giallo, verde sono discorsi che a me personalmente stanno un po' sul cazzo, quindi evitiamoli. Andrea?
1: Va bene, allora siamo al 18esimo, 0-0 ancora Reggio Emilia fra Sassuolo e Milan, nessuna grande occasione da raccontarvi né dall'una né dall'altra parte, se non che si è infortunato Gabbia, da solo credo un problema alla coscia sinistra, al suo posto pronto De Winter, quindi Milan che perde Gabbia per infortunio. 18 minuti di gioco, 0-0.
0: Perfetto.
2: L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Da 25 anni con ING. Puoi.
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
14: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
15: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
14: Che fai?
15: Lavoro per la salute del corpo.
14: Oh, Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
15: Una parte? Al massimo, una particella!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: RTL

0: tonight.
1: E ci sono pure i fan con We Are Young adesso. RTL 105, 18:31, Pop Around the Clock. Stiamo seguendo anche Sassuolo Milan. Che succede, Andrea Salvati?
2: Siamo alla mezz'ora, ancora 0-0 Reggio Emilia fra Sassuolo e Milan. Dopo l'infortunio di Gabbia nel Milan, che ha lasciato il campo sostituito da De Vinter, un infortunio anche nel Sassuolo. Leisner in uno scontro fortuito con Pulisic, che si è girato il ginocchio, quindi distorsione per il giocatore dei neroverdi. Al suo posto è entrato Odenthal. 0-0, 31 minuti di gioco, con nessuna occasione da raccontarvi né dall'una né dall'altra parte.
3: È un altro giorno e mi devo svegliare.

penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: is perfection.
1: Ecco, per esempio Shakira non sopporta quelle che mettono le mani nel barattolo della marmellata di casa sua. Hips Don't Lie adesso su RTL 102.5 Pop Around the Clock. Stiamo parlando al 378

0: 3885 delle cose che non sopportiamo. Qualcuno mi scrive: guarda, io non sopporto essere invitata alle feste di compleanno, portare il regalo e dover anche pagare la cena. Cioè, se uno non c'è soldi a sto punto, che la festa non la faccia. Devo dire che sono molto d'accordo con te. Invece poi un anonimo mi scrive: io non sopporto Mario quando passa solo i messaggi di chi le fa i complimenti. Ma ci avete mai pensato che magari oggi nessuno mi ha scritto niente di brutto? Perché io tutte le volte che il solito amico mi scrive che sono antipatica lo mando in onda sul 36 del digitale terrestre in maniera molto serena, anche perché per la legge dei grandi numeri avremo punti di vista differenti anche su di me, ci mancherebbe.
1: L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Whaleful nella balena.
3: Sono nella balena! Aiutatemi!
2: Scopri l'incredibile storia.
4: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
2: Da vivere solo al cinema.
4: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
2: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Da 25 anni con ING. Puoi!
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
10: Ma come noi te lo giuro.
11: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Niente ci dividerà.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti Five e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
19: Niente.
18: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Still Here, canta Sia, e c'è ancora qua con noi Andrea Salvati, perché 7 minuti di recupero per il primo tempo di Sassuolo Milan. Succede?
1: Per i due infortuni che hanno fatto perdere molto tempo, siamo sempre fermi sullo 0-0, ma tre grandi occasioni per il Milan, 2 con Gonzalo Ramos, 1 con Morera, ma in tutte e tre le occasioni un grande Muric, portiere del Sassuolo, ha regato la gioia del gol ai giocatori del Milan. Ancora 2 minuti alla fine di questi 7 di recupero a Reggio Emilia, 0-0 fra Sassuolo e Milan.
0: Va bene, dai, se non succede nulla, poi il secondo tempo all'interno di Shaker. Intanto io ti ringrazio, Andrew.
1: Grazie a te.
0: Allora, domani non perdete l'appuntamento all'interno di Viva l'Italia con il grande protagonista di Yes o Pazz, Massimiliano Cagliazzo. Intervista da non perdere.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Solito dietro ai grandi successi che ci ascoltiamo a quest'ora ci sono sempre delle forti emozioni, no? Il grande amore, la grande separazione, la disperazione, il dolore, la rabbia, ma tantissime volte succede anche che l'appartenenza al territorio, il posto nel quale sei nato, diventa veramente una fortissima fonte di ispirazione. Sentite un po' questo brano?

0: Questo piano di Bruce Hornsby su I, The Range, The Way It Is, ci accompagna dal 1986 ed è veramente un pezzone. Pensate che era stato concepito come lato B di un altro singolo, ma poi fu un DJ di Radio BBC One a decidere di passarlo e quindi ci fu il lancio clamoroso in Inghilterra e poi il successo mondiale. Fortunatamente, insomma, è un brano che abbiamo ritrovato anche noi di Pop Round the Clock oggi. Io sono chiaramente in chiusura, quindi come sempre io vi ringrazio per il privilegio del vostro tempo. Ci siamo raccontati un sacco di cose oggi, torneremo a farlo ancora una volta venerdì. Giorgia Surina, Emanuele Carocci pronti per Shaker, prima le news. Baci dalla Mario, ciao ciao ciao ciao. Amici di Pisciotta in provincia di Salerno, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. Questa mattina Papa Leone XIV durante l'Angelus ha annunciato che sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio al Gemelli è di circa una settimana. Ci dice tutto Raffaella Coppola.
3: Sono sempre più i messaggi di vicinanza e affetto diretti a Leone XIV, che oggi ha comunicato la notizia del suo problema di salute come se parlasse alla propria famiglia, al termine dell'Angelus davanti alla folla di Piazza San Pietro e a quelli che lo hanno seguito in radio e TV. Sentiamo il Papa.
4: Durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. Ho deciso di operarmi per toglierlo.
3: L'intervento è previsto a inizio settimana. Il tempo del ricovero post-operatorio è di circa 7 giorni. Sarà al Policlinico Gemelli di Roma, nell'appartamento al 10° piano riservato ai papi. Il presidente Mattarella ha espresso l'affetto verso il Papa degli italiani, la Premier Meloni, la vicinanza personale del governo. Auguri al pontefice, dalla politica alle altre religioni.
2: Ora la guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente americano Donald Trump oggi ha annunciato una tregua energetica tra Kiev e Mosca. Alessandra Giannoli.
5: Se i russi accetteranno un cessate il fuoco nel settore energetico, lo faremo anche noi, così Zelensky, commentando la dichiarazione di Trump, che sulla scia dell'intesa con Putin sul gasolio ha annunciato Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica con effetto immediato, facendo intendere l'esistenza di uno stop già deciso dalle parti. Sono in attesa di dettagli dagli USA, ha aggiunto Zelensky, dopo la richiesta ieri da parte del tycoon di nuove elezioni. Il presidente ucraino ha anche sottolineato che spetta ai cittadini scegliere chi deve guidare il paese e che il voto si potrebbe tenere qualora ci fosse una sospensione delle ostilità di 60 giorni. Ursula von der Leyen ha ribadito l'appoggio dell'Unione Europea all'attuale leadership. Macron ha espresso pieno sostegno a una vera tregua energetica tra Kiev e Mosca, mentre per il Cremlino Zelensky, in preda all'isteria, non sarebbe in grado in questo momento di agire razionalmente.
2: Situazione tesa in Medio Oriente. Un proiettile non identificato ha colpito il terminal 4 dell'aeroporto di Riyadh, ha causato un incendio, lo riferisce la coalizione a guida saudita che sta combattendo gli Houthi yemeniti, ai quali è attribuito l'attacco di ieri che ha causato 12 morti all'aeroporto sempre di Riyadh. Sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme, ma leggo proprio qualche istante fa gli Houthi hanno rivendicato questi attacchi, sia quelli all'aeroporto che agli impianti energetici sauditi. Ora la pagina sportiva, partiamo dal calcio, dalla sesta giornata di Serie A. Sassuolo Milan, siamo all'intervallo, Andrea Salvati.
6: Ed è ancora 0-0 a Reggio Emilia fra Sassuolo e Milan, con i rossoneri che hanno avuto però tre nitide occasioni nel finale di primo tempo, parate però molto bene dal portiere dei neroverdi, due con Gonzalo Rames, una con Morera. 0-0 dopo i primi 45 minuti con gli infortuni di Gabbia nel Milan, infortunio muscolare, e di Leisen nel Sassuolo, un problema al ginocchio. Nel pomeriggio lo 0-0 fra Como e Roma con l'espulsione di Malen, nei gelorossi, che quindi salterà al prossimo incontro di campionato. La vittoria della Lazio in casa 3-1 sul Monza. Vince anche il Bologna 2-1 in trasferta sul campo del Lecce alle 20.45. Cagliari-Juventus a te.
2: Grazie Andrea, passiamo alla Formula 1. Oggi Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Singapore. Enzo Tamborra.
7: Gli mancava Singapore alla collezione dei Gran Premi conquistati in carriera. Max Verstappen ha infranto il tabù con una prestazione da dominatore, come la scorsa settimana a Sepang e come nella Sprint Race. Con lui sul podio Charles Leclerc, secondo con pieno merito, e Kimi Antonelli, che nel finale ha beffato Hamilton e Norris, che lottavano per il terzo posto. Un risultato che, unitamente al nono posto di Russell, regala al ventenne bolognese della Mercedes il primo match point per il titolo, da giocare tra due settimane sul circuito di Austin. Sesto Hamilton con un brutto finale, complice una strategia sulle gomme a dir poco rivedibile.
2: È tutto, meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, ma ancora delle infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità sui settori interni del centro-sud e sulle regioni meridionali, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Altrove prevarrà il sole e con clima tipicamente autunnale. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
9: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri del fine settimana verso le grandi città, agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 7 sulla Valle Genova, dove per un cantiere di lavoro in direzione Genova registriamo un chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Busalla. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzane e il bivio per la 1 direttissima segnaliamo coda tratti verso Bologna. Stessa situazione in direzione Firenze, con coda tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tempi di percorrenza di 35 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola ci sono coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. È tutto, buon viaggio!
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Sei minuti di questa domenica sera, domenica 11 ottobre, Giorgia Surina insieme a voi e anche insieme al nostro Emanuele Carocci, in diretta da Roma. Ciao, buonasera, come
11: ciao,
10: stai?
11: Ciao, tutto a posto, tutto a posto. Amica mia, allora, t'ho chiamato e non mi hai risposto, quindi voglio dire adesso te lo farò pesare per tutto il tempo, perché noi ci sentiamo prima, decidiamo, guarda, andiamo su questo argomentino, andiamo su quell'altro.
10: Sì.
11: C'è da dire che però c'è anche il calcio. Ora io spero di avere il piacere di avere qualcuno bravo con
10: c'è
11: cui...
10: C'è il nostro Andrea Salvati pronto, ecco, in posizione, guardalo.
11: Invece avevo detto qualcuno bravo.
12: Caro Carocci, caro Carocci. Caro Carocci, fine ciao, pena mai ormai.
11: Che hai detto?
12: Fine pena mai.
11: Va bene, amico
10: se
11: mio.
10: Se ti tocca stare con la Surina tutti i sabati e domeniche sere, capisci qual è il problema?
11: Certo. Vabbè, come va il Milan?
12: 0-0 dopo i primi 45 minuti, partita noiosa, però nel finale il Milan ha avuto tre belle occasioni con Muric, portiere del Sassuolo, gran protagonista. 0-0, squadra ancora non rientrata.
10: Bene, bene, ci pensiamo noi, no? A sbloccare la situazione.
11: Sì, sì, sì, sì.
10: Andiamo, andiamo. Andiamo.
13: RTL 102.5 Power Hit. Let's go.

0: Questo è tutto un O-E, Gio, non possiamo... E-O-E, finisce così. 19:13, ciao amici, buona domenica, RTL 102.5, con questa gioia e giubilo vi segnalo che Giorgia ha comprato oggi il primo maglione di Natale.
1: Grazie.
0: Ma perché?
1: Alpaca.
0: Ma perché?
1: Perché mi trovavo ad un mercatino di quelli che ci sono, insomma, no? Nelle fiere di ottobre, eccetera, bellissimo. Sì, poi c'era uno stand molto bello e un maglione di alpaca, di quelli morbidosi che non
0: che pudono non
1: sulla pelle, che non pizzicano sulla pelle, tutto nuvoloso, collo alto. Mi sono trovata a provarlo e tu cosa lo vuoi prendere?
0: Certo.
1: Lo vuoi prendere il primo maglione della stagione?
0: Che fuori fanno ancora 24 gradi, almeno qui a Roma, però Giorgia è già in quel clima di Natale, ma arrivano anche delle notizie sul mondo natalizio e le prime email con compri il tuo panettone. Ti è arrivato già te?
1: Non ancora, ma nei supermercati ho già visto un panettone io.
0: Beh, che ragazzi, amici miei.
1: Abusato.

0: Coez, 19:22 RTL 105. Vi vogliamo ricordare, vero, che domani alle 17 in Password saranno i nostri ospiti i Pooh, e quindi ennesimo motivo per rimanere con noi.
1: E intanto invece, a proposito di Natale, vi segnalo che mi è arrivato sì, questo messaggio. Pronti a svelare l'inaugurazione, la data di inaugurazione del reparto Natale di questo grande magazzino, sabato 17 ottobre dalle ore 10:30 del mattino. Piccolo reparto di Natale, quindi alberi, presepi, palline, fiocchi, cose, 3000 metri quadri, solo il reparto natalizio.
0: Cioè, tutte palline, ha voglia palline.
1: Lo sai quante palle, no?
0: Infatti, ha voglia.
2: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people. Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
5: Ma no, abito qui dietro.
4: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
5: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
6: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
5: www.sistemi.com, l'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Yuhu, calciolone!
15: Che
14: fai?
15: Lavoro per la salute del corpo.
14: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
15: Al massimo, una particella.
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Ma che capolavoro, come Foglie, la nostra Malika Yan, questa è una delle mie preferite, ma pazienza. Parliamo di Natale ancora?
2: No, più che altro perché tutto sto giro di parole è solo per dire che Harry e Meghan hanno detto, sai che c'è, va bene che siamo ritornati in Inghilterra, ma hanno comunicato a Re Carlo che a Natale ognuno sta a casa sua.
1: E California, questa... signori, California.
2: Allora, tutto sto giro di parole per dire, oggi che è l'11 ottobre, avete già idea del Natale o chi se ne frega, pensiamo prima ad Halloween, che poi diventa anche quello.
1: Esatto, 378-378-105 per i vostri messaggi vocali, vacanze. Ma vacanze di Natale le avete già programmate? Sì. Sentiamo.
3: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Whaleful nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whaleful, nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
15: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
16: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
17: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
18: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
17: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

0: memory. Just can't get enough. Black Eyed Peas su RTL 102.5, 19.52 minuti. Allora, sentiamo un po' la partita com'è.
1: Siamo all'86esimo, Reggio Emilia sempre 1-1 fra Sassuolo e Milan, con i rossoneri che stanno provando a portare a casa tre punti, a cercare gol vittoria. Essendo grande gioco, il Sassuolo riparte in contropiede in un paio di occasioni, ha messo in difficoltà la difesa del Milan. 4 più recupero alla fine a Reggio Emilia, sì. 1-1 fra Sassuolo e Milan.
2: Vuoi dire la tua anche sulla Roma oggi, Andrea?
1: La Roma, insomma, ha buttato via la partita contratta, 1-0-0 il primo di questo campionato. Più che altro la Roma perde anche male, ne espulso per un brutto fallo, salterà il prossimo incontro nella sfida contro il Genoa.
2: Giorgia, sei interessata da questa chiacchiera sportiva?
0: No, perché infatti avevo dei messaggi da leggere. Scusa, io ritorno alle feste natalizie. Vabbè, perché un amico ci scrive, Roberto, a me le feste natalizie porteranno come regalo il 70° compleanno.
2: Ah, va bene.

0: Negramaro, via le mani dagli occhi, quasi fine della prima delle due ore, quindi sentiamo subito un vocale riguardo a Natale, sentiamo.
1: Ciao Giorgia, noi non abbiamo ancora programmato Natale, anche se solitamente lo festeggiamo insieme ai miei genitori, alla mia famiglia, mio marito e i miei figli, ma abbiamo già organizzato le vacanze del 2027, perché in agosto seguiremo i concerti di Harry Styles a Roma e a Londra.
0: Hai capito come si fa?
2: Scusami, sia a Roma che a Londra?
0: Eh sì.
2: Hai capito?
0: Segue. È il fanatismo puro, bravi. Beh, a tra poco, state con noi. E anche a Capizzi, in provincia di Messina, sono le 20 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda, subito una notizia di poco fa. È morta nel pomeriggio a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice cara al grande pubblico. È stata infatti la pioniera dei programmi televisivi sulla cucina. Voltiamo pagina. Papa Leone, cogliendo tutti di sorpresa al termine dell'Angelus, ha annunciato di avere scoperto durante controlli medici di avere un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. L'intervento forse già mercoledì, ma sentiamo le parole del Papa.
5: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
4: Donald Trump minaccia di bloccare la fornitura di armi all'Ucraina al fine di spingere Kiev a sospendere gli attacchi in profondità contro le infrastrutture energetiche russe, lo riporta il Financial Times. Poco fa invece Zelensky, il presidente ucraino, ha denunciato un attacco, è stata colpita una centrale elettrica. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna incinta, dimessa e poi tornata in ospedale per un malore. Tommaso Angelini.
6: È morta a 33 anni, al settimo mese di gravidanza, insieme alla bambina che portava in grembo. La vittima è Greta Starita, residente a Piana di Sorrento, già madre di un figlio. La tragedia si è consumata all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la donna era arrivata venerdì dopo aver accusato forti dolori all'inguine. Sottoposta ad alcuni accertamenti, sarebbe stata dimessa e sarebbe poi tornata a casa. Poco dopo, però, i dolori si sarebbero ripresentati fino a farle perdere i sensi. Trasportata nuovamente in ospedale e ricoverata in rianimazione, la 33enne è morta nel pomeriggio di ieri. Prima del decesso ai familiari sarebbe stata comunicata anche la morte della bambina. I parenti hanno presentato una denuncia e la procura ha aperto un'inchiesta.
4: Ora il calcio, il pareggio tra Sassuolo e Milan 1-1. Andrea Salvati.
7: Con il Sassuolo che, dopo aver fermato la Juventus, battuto nei minuti di recupero, riesce a fermare anche la squadra di Amorim 1-1 il finale, dopo un primo tempo senza alcuna occasione se non i due infortuni di Gabbia nel Milan e di Leisen nel Sassuolo. Nella ripresa la sblocca al 63esimo Rabiot con un bellissimo assist di Modric, ma bastano 5 minuti al Sassuolo per rimettere la partita sull'1-1. Al 68esimo è Odenthal a trovare il gol del pareggio in mischia. Finale a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Milan 1 nel pomeriggio, 0-0 fra Como e Roma. La Lazio ha vinto 3-1 in casa contro il Monza, vince il Bologna 2-1 sul campo del Lecce. Alle 20:45 Cagliari Juventus. A te.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un avvio della settimana con alta pressione dominante sul nostro territorio. Tempo infatti per lo più soleggiato, ma da segnalare delle infiltrazioni di aria umida in quota che apporteranno molta variabilità, e specialmente sulle regioni meridionali, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Temperature massime tipicamente autunnali, più miti sul versante tirrenico. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, agevolata dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove per un cantiere di lavoro in direzione Genova registriamo un chilometro di coda tra Roncoscrivia e Busalla. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi segnaliamo coda tratti verso Bologna. stessa situazione in direzione Firenze con coda tratti tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 15 minuti. Trafficato poi il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro ci sono coda tratti verso Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
0: E 5 minuti di questa domenica sera, domenica 11 di ottobre, in diretta come sempre Giorgio Surina e Emanuele Carocci. Queste Shaker, siamo insieme a voi fino alle 21 e quindi abbiamo ancora un po' di cose di cui chiacchierare. Verso insomma le 45 ci sarà anche una nuova partita, sempre sì, Andrea Salvati, ma comunque noi vogliamo voi.
2: Allora c'è Cagliari-Juve e quindi dopo la si chiama, ma c'è, attenzione, io dico solo questo, Giorgio, abbiamo aspettato una vita sì. per fare l'argomento più questo, bello sì. di sempre, quindi tra poco
0: state lì, ve lo spieghiamo.

0: Vabbè, Pezzone, Gio, siamo d'accordo?
1: Beh, sì, assolutamente.
0: Questo... Pezzone, 2013, RTL 102.5, volevo salutare Mark, questo ragazzo, non sappiamo il cognome, sta facendo parlare di sé perché ha scritto un articolo dove si lamenta del fatto che la moglie lo chiami ancora come, come lo ha conosciuto. Loro sono conosciuti,
1: come l'aveva registrato sul telefono all'inizio.
0: Sono conosciuti su Tinder e quindi anche se sono sposati è rimasto Marco, Mark Tinder.
1: Non è vero.
0: Allora, qui il grande tema sui nomi che voi usate sul cellulare, Gio.
1: Sì, come registrate i vostri amori? Sentiamo le vostre poche.

0: E ci piace così, Lucio, non sei altro che Lucio e ci piace. Allora, ottobre è il mese della sensibilizzazione sul tumore al seno, un'occasione in più per ricordare il valore della prevenzione. È il tumore più diffuso tra le donne, ma grazie allo screening lo si può riconoscere precocemente, aumentando le possibilità di cura. Oggi in Italia sono più di 900.000 le donne che vivono dopo una diagnosi di tumore al seno.
1: E per saperne di più visitate endofsilence.it, la campagna promossa da AstraZeneca, che racconta un dato che fa ben sperare. In 10 anni la mortalità in generale per cancro nel nostro paese è diminuita del 9%, ovviamente grazie allo screening, alla ricerca e a cure sempre più efficaci. Quindi mi raccomando.
2: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
7: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Isopar 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Io pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: uguale viceversa.
1: Viceversa, Francesco Gabbani, una delle parole che mi piace di più in assoluto, viceversa. 20 e 30 minuti, allora a proposito di parole, vocali, eccetera, eccetera, al 378-378-105 ci state raccontando come vi memorizzate tra compagni, tra amori, tra partner. Sentiamo un po'.
2: Sì. Ciao RTL, io sono Memo e la mia ex l'ho memorizzata sul cellulare, la defunta, portando di Rosa Appassita. Altro che amore, dai!
1: Vabbè, Rosa Appassita!
3: Quindi io ti salverò come Giorgia viceversa, va bene, Giorgia?

0: Le vibrazioni 20:39, ovviamente in diretta RTL 105. Ciao a tutti da Carocci e dalla Sorina con Shaker, e grazie per i messaggi vocali che arrivano copiosamente, Gio. Tra i tanti ne abbiamo beccato un altro, se vuoi ascoltiamone uno.
1: Ah sì sì, naturalmente stiamo parlando insomma di come vi memorizzate sul telefono, sentiamo.
2: Io a mia moglie l'ho salvata con la dicitura tua moglie, perché ogni volta quando chiedo a Google di chiamare mia moglie sto chiamando mia moglie, quindi per evitare ho messo tua moglie, così quando chiedo Google chiama moglie, lui dice sto chiamando tua moglie.
0: Capisci? Però attenzione, il grande tema è questo, leggevo che se tu cambi il come hai chiamato,
1: come
0: la
1: memorizzato.
0: Persona, memorizzato il nome, e cambi il nome porta male.

0: Meravigliosa voce Sienna Spyro, scusi.
1: No, guardi, non si offende tanto.
0: Spyro, domani alle 12 in Viva l'Italia sarà il nostro ospite invece Massimiliano Caiazzo. E a proposito dei vostri messaggi al 378-378-105, c'è un vocale bellissimo, ma il mio regista non lo vuole mandare in onda.
1: No. Ma bippalo. Mettici un bip sopra e fa ridere, però. Dopo vediamo.
0: Tutti i numeri registrati sul mio telefonino, rigorosamente con nome e cognome, col codice del paese addirittura. A parte mio marito che è registrato come Dragostea Mea. Della famosa canzone Dragostea di circa 20 anni fa.
1: Gran pezzo quello, voglio dire.
0: Hai ragione.
2: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Pioggia di fatture da Saturno.
8: Fatture processate.
7: Pratiche nebulose.
8: Già chiuse.
9: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
10: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
11: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
12: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Hola, I am Just Clean su Rete alle 125:20:51 minuti. Allora, a proposito di come vengono memorizzati i nostri compagni, amici, insomma, cari, mia figlia mi tiene memorizzata col nome Vecchia Befana. Io ho appena 44 anni, lei 19. Buona serata, RTL.
1: Allora, se ha 44 anni, sei già vecchia Befana, non va bene questo messaggio.
0: No, cambialo subito, signorina, cambialo subito.
1: Sentite, è iniziata la partita della Juve, c'è sempre l'ottimo Salvati, come va?
2: Buonasera, ben ritrovati, si gioca da 5 minuti 23 secondi a Cagliari, 0-0, il tempo che corro, deve essere veloce, 0-0 fra Cagliari e Juventus, Cagliari con Massolin, Maldini e Mendy in attacco, Juventus con Colomoni, supportato da Gonzalez, McKennie e Conceição, 5 minuti 27 secondi di gioco 0-0.
1: Respira, Andrew.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccolo che arriva un millennium, arrivano ancora altri messaggi arrivati al 378-378-1025 con nomignoli strani che usate per i vostri amici, fidanzati, amanti o altro.
3: Allora, io mia madre l'ho salvata come capo supremo con la K davanti, che te rende. Oppure, ragazzi, noi siamo abbastanza comuni, l'ho salvato come amore mio e lui mi ha salvata come Simi Love, lei si chiama Simona. La fantasia la lasciamo a come ci chiamiamo in casa, Piripicciolo e Prustolina.
2: Prustolina.
3: Sì.
2: Beh, potrei fare tante battute, ma perché rovinare
3: perché?
2: Adesso l'intro su
3: Fico?
2: Cioè, però ti voglio dire questo: in Italia, al settimo posto tra i nomignoli più utilizzati, c'è Fringuello.
3: Ah.
2: No. E poi c'è Fragolino Fragolina.
3: Bellina,

0: È quasi un sacrilegio entrare su questo pezzo, In the Air Tonight, Phil Collins, il nostro Millennium Hit. Bello, bello, bello riascoltarlo qui su Rete alle 105. Sono quasi 21 in punto adesso, sì, quindi dobbiamo salutare. Allora, l'appuntamento è naturalmente con noi due. Carocci Surina sarà per la settimana prossima, 19:21, sempre Shaker.
1: Sì, Giotti, voglio ricordare che dovevi leggermi un messaggio, ti sei dimenticata.
0: Dove sì, c'è? Un attimo. Mia mamma è salvata come madre di Dios. Ti va bene questa?
1: Mi piace, per chiudere così con i nomignoli che usiamo. Va bene, grazie a tutti in regia, grazie ad Andrea Salvati, a sabato. Ciao,
0: ciao
1: amici,
0: ragazzi, ciao, ciao. E anche a Capizzi, in provincia di Messina, sono le 21 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera, da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, poi ha minacciato Kiev che se non rispetterà le condizioni, Washington sospenderà le forniture di armi. Intanto Zelensky denuncia attacchi russi anche dopo le parole di Trump. Gli Houthi invece tengono sotto scacco gli aeroporti arabi. Nelle scorse ore un nuovo attacco. Alessandra Giannoli.
4: Un proiettile non identificato ha colpito il terminale 4 dell'aeroporto Reh Khalid di Riyadh e ha causato un incendio, lo riferisce la coalizione a guida saudita che sta combattendo gli Houthi yemeniti, i ribelli sostenuti dall'Iran, ai quali ha attribuito l'attacco di ieri che ha causato 12 morti nello scalo della capitale. Sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha sottolineato che gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita stanno destabilizzando nodi cruciali per i trasporti e l'energia a livello globale, con ripercussioni in tutto il mondo. Intanto l'emittente TV Al Mazira, controllata dagli Houthi, ha riferito che caccia delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh hanno condotto un raid aereo contro l'aeroporto internazionale di Sana'a in Yemen, controllato dagli insorti filo iraniani.
3: Il Papa Leone ha annunciato che dovrà essere operato per un nodulo polmonare, l'intervento è programmato per i prossimi giorni. Cede il balcone di una casa in ristrutturazione, 4 persone, padre, figlio, figlia e genero, sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale a Napoli. 4 erano andati a vedere i lavori, si trovavano sul balcone quando ha ceduto. Indagano i carabinieri. Siamo al calcio, dopo il pareggio del Milan in casa del Sassuolo, ora la Juventus è in campo a Cagliari. Ci aggiorna Andrea Salvati.
5: Siamo al 16° minuto a Cagliari, ancora 0-0 fra Cagliari e Juventus, ma la Juventus è molto propositiva, sta giocando nella tre quarti del Cagliari da inizio del match, con Spalletti che ha scelto Colomoni in attacco, supportato da Nico Gonzalez, McKenny e Conceição, Douglas Costa, Sarra, Selic, Lukumi, Bremer, Kalulu con Vicario fra i pali. Cagliari sorprese di questo inizio di campionato insieme alla Lazio, al quarto posto i sardi con Mendy in attacco, Massolini e Daniel Maldini, a dopo Winks, Romano in difesa, Ober, Rodriguez, Mina, Pedro, Caprile fra i pali. 16 minuti di gioco, 0-0 fra Cagliari e Juventus. A te.
3: Grazie ad Andrea Salvati, è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso ci sono code verso la Svizzera. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un cantiere in galleria tra Grottammare e Pedaso registriamo 3 km di coda in direzione di Ancona. È tutto, buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18:45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta-Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.

0: Popolo di RTL 102.5 in diretta dal Very Normal Building di Cologno Monzese, va ora in onda lo show serale in prime time, quello domenicale con Silvia Signore.
1: Buonasera Mauro Corvino, ogni sera abbiamo un nome nuovo, ieri era un teatro, oggi cos'era il building. Sì. Questa è la suite presidenziale.
0: Sì, certo, certo, battezzata tra l'altro da me e Andrea Salvati.
1: Che è proprio lì.
2: Ma la tempo curra, esatto, come si diceva adesso in latino. Qua per seguire insieme a voi è Cagliari-Juventus, 18 minuti di sola Juventus, ma ancora fermi sullo 0-0.
0: Bene, bene, ecco. Com'è andata la giornata, la domenica? Ti sei rilassato?
1: Dovrei
0: fatto
1: chiedere
0: qualcosa?
1: Questa cosa a te.
0: Mi sono stato
1: gira
0: malissimo.
1: Il mondo gira.
0: Mamma mia, sono stato su una giostra dopo pranzo, non l'avessi mai fatto, ragazzi. C'ho ancora il polpettone del 2012 che si ripresenta alla porta.
1: Capito, però, cioè, pure tu c'hai 40 anni.
0: Lo so. Ma vabbè, adesso toglietevi di mezzo che iniziamo.

0: Lo sai che a me a volte piace farmi odiare, quindi abbiamo degli aggiornamenti per quanto riguarda il calcio. Si parla di quella squadra lì.
1: Cagliari in vantaggio!
2: Ecco.
1: Cagliari contro la Juventus che stava dominando all'inizio di partita, poi gran contropiede di Daniel Maldini che arriva in mezzo all'area, scambio l'1-2 con Mendy e batte il portiere bianco-nero per l'1-0 Cagliari. 27 minuti di gioco, Cagliari 1, Juventus 0, ha segnato Daniel Maldini.
0: Devi sapere che l'altra volta mi hanno accusato di aver urtato la sensibilità dei tifosi juventini, ma se non sbaglio c'è un'altra polemica in atto.
2: Vai, sentiamola.
3: Chiedo scusa, sì. Ma ieri sera non me l'avete mandato in sovrimpressione, però il messaggio era molto importante. Va bene, good night.
2: Signora, lo rimandi? Sì, dire, sì. Così lo mandiamo.
0: Sì, ma tanto la colpa è di Beppe Di Dio che stasera non c'è, quindi possiamo dare la colpa a lui, no?
2: Diamola a lui.

0: Every Breaking Wave, YouTube nella serata di RTL 102.5, Silvia Signore, Mauro Corvino, fino a mezzanotte con la suite 102.5. Ma a proposito della signora che ci ha inviato prima il vocale, no? Che si lamentava del fatto che ieri non fosse andato il suo messaggio in radiovisione.
1: Era arrabbiata.
0: Sì, era arrabbiata, però si può consolare perché 5 minuti fa è andato in onda in sovraimpressione su Rete 4. Quindi magari si trovava sul canale 36, non l'ha visto, noi l'abbiamo girato.
1: Questa era una battuta.
0: No, non era una battuta. Vabbè, comunque, amici, che ne dite di raccontarci come avete trascorso questo weekend?
1: Fate come Mauro Corvino, che è andato sulla giostra dopo aver mangiato una pizza intera ed era diventato praticamente verde.
0: Sì, sì. Ma a che numero lo possono fare?
1: Al 378-378-1025. Torniamo
0: tra
1: subito.
0: Poco.
2: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ma come noi te lo giù.
9: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Whalefall nella balena.
13: Sono nella balena! Aiutatemi!
12: Scopri l'incredibile storia.
14: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
12: Da vivere solo al cinema.
14: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
12: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Da 25 anni con ING. Puoi.
19: Sì, ma cosa?
18: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
19: Ah, e per i risparmi?
18: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
19: Mica male!
18: E allora scegli ING.
19: Vado subito su ing.it.
18: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
20: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
21: Sì, certo.
22: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
23: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo,
0: Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Hai parcheggiato al primo colpo.
21: No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
23: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
24: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
25: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
26: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: non lo sai, ma io in realtà ho fatto le audizioni per far parte dei BTS e mi hanno scartato solamente perché non avevo i tratti somatici asiatici, capito?
1: E hanno fatto bene. Solo
0: però ballo benissimo, capito?
1: Hai anche lo stesso ciuffo.
0: Sì, lo sai, il ciuffo sì.
1: Comunque al 378-378-1025 sì. Stasera è una serata di confessioni.
0: Bene.
1: Perché ci scrivono, non diciamo chi, ci scrive: mi sono innamorato dell'ex della mia migliore amica e adesso ho paura di perderla. Tu come ti comporteresti in una
2: così,
1: situazione
2: finale
1: genere?
2: Primo tempo, Cagliari 1-0.
0: Vedi che la convinci.

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Robbie Williams, Shame, su RTL 102.5.
1: What a shame, che vergogna, sì, un po' quella che si prova quando ci si trova in delle situazioni come quella della nostra ascoltatrice che stasera ha deciso di confessarsi con noi e ci ha raccontato di questa sua esperienza e ci ha scritto: amo l'ex della mia migliore amica e adesso ho paura di perderla.
0: È una situazione molto complicata, ma che c'entra? Anch'io sono innamorato di Silvia Signore, ma non ho paura di perdere mia moglie.
1: Fossero tutti come te.
0: Lo so.
1: Però sai come si dice, al cuore non si comanda, non si può decidere chi scegliere di amare. Ma però io dico una cosa, no? Con tutti gli uomini che ci sono sulla faccia della terra, ma proprio dall'ex della tua amica devi andare, non
0: è perché è una situazione intrigante, capito? C'è del pepe, della paprika, è afrodisiaca come situazione.
1: Vabbè, però te la cerchi, eh?
2: Atmosfera intima? Ma va! C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Mediaworld.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
14: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
13: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
14: Questi non me li lascio scappare.
15: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo. Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
20: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia è il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Per noi Geolier insieme a Achille Lauro, Geolier uno degli artisti preferiti di del nostro Christian Alberton. Ma ritorniamo sulla questione.
1: Cantava a squarciagola, sì, infatti l'abbiamo visto. Sentito.
0: Vabbè,
1: tutti.
0: Oh, se il cantante ti piace, ci mancherebbe. Abbiamo parlato di questa storia, di questa amica che si è innamorata dell'ex dell'amica.
1: Sì, della sua migliore amica.
0: E ci è arrivato questo messaggio.
1: L'ha già persa la sua amica quando ha fatto gli occhi dolci al suo marito. Ditelo alla signora.
0: Vabbè, ma non è così, che adesso è colpa di questa ragazza, che l'amore è l'amore.
1: Posso dire una cosa?
0: Quando meno tu l'aspetti.
1: A prescindere da questo discorso, mi piace l'idea che i nostri ascoltatori si confidino con noi.
0: Sì, avete sbagliato posto.
1: Ma come?
0: Però va bene, noi siamo qui
1: ma
0: anche per voi.
1: Vi ascoltiamo.

0: Cioè, hai mai giocato con le crystal ball?
1: No.
0: Sai
1: con
0: cosa
1: le
0: sono?
1: Biglie.
0: No, non mi puoi cadere su questo. Crystal ball, una cannuccia con della plastica liquefatta che tu gonfiavi tipo palloncino, estremamente tossica all'epoca, poi hanno rivisto il prodotto, adesso è, se è ancora in commercio
1: è
0: naturalmente
1: non
0: è pericoloso.
1: Crystal ball, perché si creavano delle palle di cristallo tipo.
0: No, non cristallo, semplicemente il nome commerciale.
1: Quindi
0: che
1: no
0: c'era
1: sense.
0: Anche la sigla, tu con crystal ball puoi giocare crystal ball.
1: Quindi no sense, cioè è più giusto che si chiamassero le biglie crystal ball.
0: Ma no,
1: hai
0: ma
1: mai giocato a biglie?
0: Allora, no. Un po' di messaggi che sono arrivati al 378-378-1025.
1: Ma perché io non posso essere libera di esprimere le mie cose, la mia gioventù, la mia infanzia?
0: Domanda,
1: cioè,
0: così, no, curiosità personale, ma rimarrai qui per tutte le tre ore oppure vai via un po' prima che
1: se
0: c'è da fare?
1: Se me vado.
0: No, no, per carità.
1: Mi paghi lo stesso,
0: no.
1: Tu parli tu col presidente.
0: Sì, sì, parlo io col presidente, ti pago io lo stipendio.
1: Perfetto.
0: Allora, ci scrivono, weekend nulla di che, un po' di incombenze a casa e poi passeggiata. Bene, bene, bene, rilassante.
2: RDL 102.5 Time.
1: Anche a Marta, in provincia di Viterbo, sono le 22 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buonasera a tutti, Sergio Gada. Apriamo con una notizia di poco fa. Gira un video dal tettuccio dell'auto e mentre la vettura curva lui cade. È ricoverato in pericolo di vita all'ospedale di Treviso. Protagonista un 23enne che era sulla macchina guidata da un 20enne. Il giovane, cadendo, ha battuto violentemente la testa e le sue condizioni sono ritenute dai sanitari gravissime. Oggi Papa Leone ha annunciato a sorpresa che dovrà essere operato per un nodulo polmonare. Alessandra Giannoli.
5: Il Papa, cogliendo tutti di sorpresa al termine dell'Angelus, ha annunciato di aver scoperto durante alcuni controlli di avere un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Secondo i consigli dei medici, ho deciso di operarmi per toglierlo, ha spiegato il pontefice. L'intervento, già programmato, verrà effettuato al Policlinico Gemelli di Roma entro pochi giorni. Con tutta probabilità il ricovero potrebbe avvenire martedì, prevista una settimana di degenza. Tutto il mondo istituzionale e la politica si stringe a Papa Leone, le giungo l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete, unendo il mio personale, così il presidente della Repubblica Mattarella. La serenità e la tranquillità con cui ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano. Le parole della premier Meloni, confermato il viaggio in America Latina del Santo Padre dal 6 al 17 novembre prossimi.
4: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha affermato che la Russia ha chiaramente interferito nel referendum sulla Brexit del 2016. Il premier di Sua Maestà ha affermato di aver avvertito i partner europei su questo tipo di minaccia proveniente da Mosca. Lutto nel mondo della TV, è morta Vilma De Angelis, aveva 96 anni, cantante, attrice, conduttrice e cara al grande pubblico, è stata la pioniera dei programmi televisivi sulla cucina. Siamo al calcio con la Juventus in campo a Cagliari, allora ci aggiorna Andrea Salvati.
6: Buonasera, siamo al 58esimo minuto, Cagliari sempre in vantaggio 1-0 sulla Juventus, la decide al momento la rete siglata da Daniel Maldini al 20esimo del primo tempo. Primo tempo dominato in lungo e largo dalla Juventus, che però non è mai riuscita a battere Caprile. Nella ripresa dentro area Begovic c'è Zegrova per McKenny e con Sessao nei bianconeri, e proprio sui piedi di Zegrova è arrivata la più nitida occasione per gli ospiti 4 minuti fa con un sinistro dal limite che però anche in questa occasione Caprile vola e devia in corner. 58 minuti di gioco a Cagliari, Cagliari 1 Juventus 0. A te.
4: Grazie, ora meteo e notizie sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un avvio della settimana con alta pressione dominante sul nostro territorio. Tempo infatti per lo più soleggiato, ma da segnalare delle infiltrazioni di aria umida in quota che apporteranno molta variabilità, e specialmente sulle regioni meridionali, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Temperature massime tipicamente autunnali più miti sul versante tirrenico. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Una buona serata da Fabrizio Carcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo però della chiusura del tratto in A26 dei trafori tra Arona ed il bivio con la strada statale 34 del Lago Maggiore per chi viaggia in direzione di Gravellona Toce, con riapertura prevista alle 4 del mattino. Infine, da mezzanotte chiuderà la stazione di Orte in A1 Milano-Napoli in uscita da Roma, da mezzanotte, con riapertura prevista alle 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Ma Martedì dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Amici, cari amici, inizia la seconda ora della Suite 102.5 con Silvia Sione
1: e Mauro Corvino. Lo sai che un po' mi manca il megafono?
0: Lo so, l'ho riposto nell'armadietto perché ogni volta che lo utilizzo c'è Stefano Mungi che mi guarda malissimo perché mando in crash tutto. Ma tra l'altro possiamo rassicurare l'Agenzia delle Entrate che è in linea con tutti i pagamenti. Stefano Mungi,
1: tutto
0: ieri abbiamo
1: posto,
0: fatto
1: Stefano,
0: il controllo, quindi bravo, bravo. Forse
1: c'è
0: l'unico.
1: Da piangere.
0: No, forse l'unico, ecco. In regola.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I 30 Seconds to Mars, Rescue Me su RTL 102.5 alle 22.11 minuti, domenica 11 ottobre 2026, Silvia Signore, Mauro Corvino sul canale 36 Radiovisione, oppure attraverso la nostra app live in streaming, oppure on demand.
1: E al 378-378-1025 ci ricordano l'odore della Crystal Ball dicendo che era buonissima.
0: Sì.
1: Ma a proposito di odore,
0: sì,
1: tu lo sai che la Finlandia sta offrendo 2.000 euro per annusare le isole Turku.
0: Le isole?
1: Sì,
0: cioè, tu vai
1: praticamente
0: lì...
1: tu vai, stai 5, sì, stai 5-7 giorni per annusare.
0: Beh.
1: E descrivere gli odori,
0: okay,
1: di quell'isola.
0: Quindi arriva il perito, qua c'è puzza di me. Cioè,
1: no,
0: così.
1: No!

0: RTL 1025, Calvin Harris, che proprio ieri notte si doveva esibire a Los Angeles, zona Coachella, perché hanno messo su un bellissimo festival dance. Però stranamente in California è arrivato il diluvio e quindi hanno annullato la serata. È un peccato, insomma.
1: Ci dispiace perché... tantissimo.
0: Vabbè, però se vuoi dare un po' di contenuto lo facciamo, se no no.
2: Ha detto
0: vabbè,
2: che
1: intanto
2: dispiace,
1: diciamo,
2: scusa,
1: che domani alle 12 in Viva l'Italia sarà nostro ospite Massimiliano Caiazzo. Mi raccomando.
0: Aggiornamenti per quanto riguarda la partita?
2: Siamo al 75esimo a Cagliari, sempre Cagliari in vantaggio 1-0. Resiste la rete di Daniel Maldini al 20esimo. Juventus che sta provando in ogni modo a perlomeno arrivare al pareggio, ma si trova davanti un gran Caprile, una difesa molto ben organizzata del Cagliari. 75 minuti di gioco, Cagliari 1, Juventus 0.
0: Grazie mille, dottor Salvati. Egregio come sempre.
3: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartec da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ehi, giornata pesante, che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Isopar 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
12: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioport.
13: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
14: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
13: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

0: Immagina la scena, io e te su una Cadillac anni 50, dietro, rigorosamente dietro, e come autista Andrea Salvati.
1: Ha pareggiato la Juventus, ecco, all'81esimo con Kolo Muani. Cagliari 1, Juventus 1, siamo all'85esimo, 5 più recupero Juventus che sta provando l'arrembaggio in questo finale per provare a ribaltare un match che sembrava stregato per la squadra di Spalletti. 85 minuti di gioco, Cagliari 1, Juventus 1.
2: Cagliari, mi sto ancora immaginando la scena.
0: Sì, lui è bravissimo autista.
1: Cagliari Juventus.
0: No, di Cadillac anni 50.

0: Love Green Day su RTL 102.5. Si parlava di odori, no?
1: Esatto, e 2000 euro lordi sono quelli che ti danno in Finlandia se vai ad annusare i loro paesaggi.
0: Adesso ma sono lordi, non va bene.
1: Ho capito. Allora,
0: io ho l'Empass, 9,19 di contributi.
1: La persona selezionata dovrà soggiornare nelle isole per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni, tra maggio e giugno 2027. Per l'incarico, come abbiamo detto, è previsto questo compenso, perché tu devi annusare e saper descrivere quegli odori.
0: Bene, ma toglimi una curiosità, porteranno anche i cani antidroga?

0: La partita 1-1 a Cagliari, fra Cagliari e Juventus, al gol di Daniel Maldini nel primo tempo risponde Colomoani nel finale, 1-1 con Cagliari che rimane al quarto posto in classifica, Juventus al sesto, nulla di
1: particolare. Ma che partita è stata?
0: Una bella partita, una bella partita. Con la Juventus, insomma, che ha spinto tanto, è stata punita poi dall'unica vera disattenzione difensiva, l'unica vera occasione del Cagliari, poi nel finale Caprile ha salvato i suoi, Juventus che avrebbe forse meritato qualcosa in più. Comunque un bel 1-1 il finale di questa partita. Alla prossima, arrivederci.
2: Grazie mille Andrea Salvati, prego. Arrivederci.
1: Ciao.
3: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
12: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
13: Troni, non ci sono paragoni.
14: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.

0: Imagine Dragons, Demons, su RTL 102.5 alle 22.51, Mauro.
1: Sì, allora, stavamo parlando di odori che in Finlandia stanno ricercando qualcuno che vada a sniffare delle isole.
0: Esatto,
1: una cosa un po' bizzarra.
0: Per descriverle.
1: Sì, per descriverle.
0: Quindi
1: ma
0: devi saper descrivere
1: una cosa
0: odori.
1: Molto attiva, per esempio nei parchi di divertimento, l'odorama che ti convince a immergerti ancora di più in un'ambientazione oppure a vendere delle cose, tipo a Disneyland, nella Main Street, senti odore di popcorn dolce in modo tale che tu poi lo possa comprare, capito? Sono furbi, sono furbi.

0: Cara Silvia, io vorrei sapere una cosa da te. Sì, vabbè, dica. Lasciamo stare che canti, balli. Vabbè, però tu credi nei segnali?
1: Sì.
0: Ok, io ti dico che questo per me è un grande varietà radiofonico. Se non lo dico io che lo conduco, chi lo deve
1: okay.
0: dire?
1: Ok.
0: Però io sono uno. No. Sì, fritto misto anche. Sono uno che coglie i segnali. Perché ieri eravamo in onda e ci chiedevano di Carlo Elli. Poi salutavano la Discoteca Nazionale. E ho scoperto che noi siamo l'unico programma senza il promo personalizzato.
1: Ecco.
0: Secondo me questa è un'indicazione.
1: Dobbiamo fare una rivoluzione.
0: No, no, un'indicazione che forse io ho fatto un errore di valutazione. Cioè, non è così questo gran varietà.
1: E
0: che ne
1: quindi?
0: Pensi? E non lo so, ci saranno
1: quindi
0: conseguenze.
1: Che non contiamo niente.
0: Esatto.
1: Ecco. Anche a Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, annuncia una tregua energetica tra Ucraina e Russia, ma alle parti non risulta. Alessandra Giannoli.
4: Se i russi accetteranno un cessate il fuoco nel settore energetico, lo faremo anche noi, così Zelensky, commentando la dichiarazione di Trump, che sulla scia dell'intesa con Putin sul gasolio ha affermato Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica con effetto immediato, facendo intendere l'esistenza di uno stop già deciso dalle parti. Sono in attesa di dettagli dagli USA, invece ha aggiunto Zelensky, in costante contatto con i partner europei e con la NATO. Il leader di Kiev in serata ha poi denunciato un attacco a una centrale elettrica da parte dei russi effettuato dopo la tregua energetica annunciata da Trump, mentre il capo della Casa Bianca ha minacciato di bloccare il sistema di approvvigionamento che fornisce armi all'Ucraina al fine di spingere Zelensky a sospendere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe.
3: E apprendiamo che proprio la Russia, secondo Axios, non ha accettato alcun tipo di tregua. Ansia per Papa Leone, che al termine dell'Angelus ha annunciato di avere un nodulo al polmone e che sarà operato in settimana, forse già mercoledì. Prevista una degenza post-operatoria di 7 giorni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, manda un affettuoso saluto di tutti gli italiani al pontefice in vista del suo ricovero. Un giovane escursionista è rimasto intrappolato in una grotta dopo il crollo di una volta nel territorio del comune di Urzulei, in Ogliastra, in Sardegna. Sono in corso le operazioni di soccorso e recupero, che risultano particolarmente complesse. Il giovane è vivo e cosciente. E siamo al calcio, con il pareggio tra Cagliari e Juventus. Andrea Salvati.
5: Finisce 1-1 la sfida dell'Unipol Domus fra Cagliari e Juventus, con la squadra di Spalletti che soffre molto nel primo tempo. Passa sotto l'unica vera occasione del Cagliari, però, con Daniel Maldini al 20°. Bel contropiede, poi 1-2 con Mendy, da due passi batte il portiere bianconero per l'1-0. Juventus che a quel punto rialza la testa, fermata però solo da un grande Caprile. Nella ripresa, fuori con Sessão e McKenny, dentro Alej Begovic e Zegrova. Bianconeri che continuano a pressare, a cercare il gol, che trovano solo nel finale all'81esimo con Kolo Muani. Finale a Cagliari, Cagliari-Juventus 1-1.
3: Grazie ad Andrea Salvati, è tutto anche per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Una buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, poche le eccezioni. Una ci arriva dalla 1 Milano-Napoli, perché un tapponamento tra due auto sta causando 1 chilometro di coda tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone per chi viaggia verso Napoli, mentre in A9 la Enate Como Chiasso c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso per chi esce dai nostri confini nazionali. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. RTL
0: 102.5. Rullo di guance. Eh sì, perché inizia la terza ora della Suite 102.5 con Silvia. Signore!
1: Io non ce la faccio più.
0: Vabbè,
1: per
0: però
1: favore,
0: un po' di entusiasmo.
1: Voglio andare a casa!
0: Vai, guarda,
1: mamma,
0: allora.
1: Vieni, mi apprendi!
0: Esatto, allora guarda, tu basta che imbocchi quel corridoio, vai sempre dritto, saluti Marco al centralino
1: la
0: e poi puoi uscire.
1: Sì, sì, sì, ma poi ti manco, io lo so che ti manco.
0: Ma mi mancherai pure, ma io non costringo nessuno
1: eppure
0: a stare con me.
1: Eppure mi devi sopportare per un'altra ora.

0: Fever Dream, Alex Warren su RTL 102.5, ma adesso è arrivato il momento di stuzzicarci un po', cara Silvia.
1: Ah.
0: Perché io comunque per conquistarti voglio sapere quali sono le tue preferenze. Quindi cos'è che ti colpisce particolarmente, parlando della sfera sexy naturalmente, in un uomo?
1: Allora, i bicipiti sono sexy.
0: Ecco, a proposito di questo, perché sai che io sono preparatissimo in sessualità, cioè non è che sono un esperto.
1: Sei un sessuologo?
0: No, sono un pervertito.
1: Ecco.
0: ho scoperto che c'è un nuovo atto sessuale che mi sta andando in trend, che sarebbe la sella. A proposito di bicipiti, la donna si siede sul bicipite e diventa automaticamente una cowgirl.
1: E quindi scusa, in che senso? Cioè,
0: che deve cavalcare?
1: Come funziona?
0: E funziona che, allora, io metto il braccio così, cioè nel senso tipo braccio di ferro, no? E tu dovresti salire su, cioè non è che è difficilissimo. Tra l'altro,
1: sono
0: poi se vuoi.
1: Rossa,
0: se
1: vero?
0: Vuoi, no, se vuoi possiamo parlare anche di chi si eccita con le ascelle, ma eviterei adesso, eh? No, è vero, eh?

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tananai, veleno su RTL 102.5. Ma domani, attenzione, appuntamento importante alle 17 in Password, perché saranno nostri ospiti i Pooh.
2: Mi raccomando, non perdetevi questo appuntamento speciale, super speciale.
1: Sì, ma ti vedo ancora un po' imbarazzata per il discorso di prima. Ma parlare di sessualità è importante, perché l'ignoranza crea dei tabù, e i tabù purtroppo portano a conseguenze a volte anche disastrose.
2: Allora, ma secondo me ci sono luoghi e luoghi.
1: È perfetta la radio perché
2: sfoggiare le proprie abilità.
1: No, no, quelle le facciamo poi in privato. Che c'entra, dai.
3: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Princess of China e Coldplay insieme a Rihanna su RTL 102.5 all'interno della suite con Silvia Signore e Mauro Corvino. Penso che abbiamo ricevuto il messaggio più bello di tutti i tempi al 378-378-1025 naturalmente, perché ci scrive Lello e ci scrive Dio vi benedica. Grazie,
1: ecco.
0: Grazie.
1: Io
0: bellissimo.
1: Invece volevo raccontare una cosa che ho letto qualche giorno fa in merito a Rihanna a Parigi.
0: Okay. Pensavo volessi rovinare tutto. No,
1: no, cosa? Che praticamente durante la Fashion Week lei ha fatto un'ora di ritardo e la sfilata si è fermata.
0: Vabbè, ma lei...
1: Se non c'è Rihanna noi non partiamo.
0: Lei se lo può permettere, un po' come capita a me.

0: Uno speaker radiofonico non dovrebbe mai mostrare le proprie preferenze, ma se l'abbiamo fatto prima con Cristian Albertone e Joliet, io posso dire che Olivia Rodrigo al momento è la mia artista preferita. So che non frega niente a nessuno, però siccome abbiamo passato Drop Dead è giusto dirlo. Tra l'altro
1: ma solo perché figa?
0: No, perché è bravissima. Ci hanno scritto al 378-378-1025 a proposito dello speed dating in libreria. Io sto leggendo Dario Fo, ce lo scrive Maurizio, complimenti.
1: Ah, e ci scrive anche Ermanno, ma non faccio in tempo a leggerla. Me la

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Beh, abbiamo scoperto fuori onda che Silvia Signore, oltre a essere brava, bella e simpatica, è anche una contorsionista per mettersi le
1: cuffie. Puoi disannunciare il disco perché ho una sorpresa per te.
0: Ok, ah, tutto, avevi pensato che facessimo una cosa con un senso e invece no. Vabbè, comunque LP Girls Go Wild.
1: Allora, siccome rimaniamo in tema, aspetta, no, perché abbiamo parlato di cowgirl.
0: Sì, e abbiamo detto l'altra volta che il cappello che indossa in questo momento Silvia Signore, potete vederlo sul canale 36 del Digitale Terrestre, è il cappello di LP, quello originale.
1: Esatto, e faccio la cowgirl, ti ricordi?
0: Quindi dobbiamo fare la sella, quella col bicipite, adesso? Ma no, vabbè, sul plus.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ecco, sembrerà strano, ma questo programma ha un filo logico, no? Abbiamo parlato di selle, di cowgirl. Adesso c'è la musica più bella che cavalca nel tempo. Il nostro Millennium Beat. Vedi, tutto torna.
3: Tutto torna. Allora andiamo negli anni 90 con questa power ballad più famosa della storia.
2: Scorpions, Wind of Change.

0: Scorpions, Wind of Change, il nostro Millennium Hit, a chiudere l'appuntamento di lunedì 12 ottobre ormai 2026.
1: È la mezzanotte.
0: Perché è scattata la mezzanotte. Noi
1: sono
0: vi salutiamo.
1: Cenerentola, vado via.
0: Sì, e portami con te, va. Grazie mille a Silvia Signore.
1: Grazie mille Mauro Corvino, noi torniamo settimana prossima.
0: Promesso, sempre tra le 21 e mezzanotte. Grazie mille a Stefano Mungi, a Cristian Alberton. Adesso le ultime news con Sergio Gadda, dopodiché una nuova puntata dei Nottamboli con Andrea De Sabato.
1: Ciao! Anche a Castelbuono, in provincia di Palermo, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Potrebbe essere operato già mercoledì Papa Leone, che durante l'Angelus ha annunciato di avere un nodulo al polmone. Raffaella Coppola.
4: Papa Leone XIV dovrà operarsi per un nodulo al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato, i medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi. Il pontefice lo ha annunciato al termine dell'Angelus, scegliendo di comunicarlo in prima persona direttamente ai fedeli che lo hanno ascoltato in piazza San Pietro e a tutti quelli nel mondo che hanno seguito la preghiera attraverso la radio e la TV. L'intervento ad inizio settimana al Gemelli e la Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Intanto sono tantissimi i messaggi di auguri e vicinanza a Prevost. Il popolo italiano le è vicino, ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incoraggiamento è arrivato anche dalla Premier Giorgia Meloni.
3: Il Presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, poi ha minacciato Kiev che se non rispetterà le condizioni Washington sospenderà le forniture di armi. Intanto Zelensky denuncia attacchi russi anche dopo le parole di Trump e secondo Axios invece Mosca non avrebbe accettato alcun tipo di tregua. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi yemeniti affermano di aver sferrato a partire da sabato un attacco in 4 ondate contro l'aeroporto di Riyadh e di aver attaccato impianti energetici sauditi. L'ultimo assalto all'aeroporto della capitale saudita ha provocato un incendio in un terminal, provocando anche diversi feriti. Lutto nel mondo della TV, è morta Vilma De Angelis, aveva 96 anni, cantante, attrice, conduttrice cara al grande pubblico, è stata la pioniera dei programmi televisivi sulla cucina. E siamo al calcio, oggi si chiude la 6ª giornata di Serie A, la Lazio ha raggiunto l'Inter in testa alla classifica. Andrea Salvati.
5: Prosegue il campionato strepitoso della Lazio che in casa batte il Monza 3-1 e resta così al primo posto in classifica insieme all'Inter. Pareggio a reti bianche invece 0-0 fra Como e Roma. Con Malen espulso nei giallorossi salterà la prossima partita. Vince il Bologna, il nuovo Bologna di Palladino 2-1 sul campo del Lecce. Sassuolo-Milan finisce con un pareggio 1-1. Stesso risultato anche in serata in Sardegna fra Cagliari e Juventus 1-1 il finale alla Unipoldomus Arena.
3: Grazie ad Andrea Salvati, è tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Buona nottata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, l'unica eccezione arriva dalla 14 Bologna-Taranto perché si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni di marcia tra Termoli e Poggio Imperiale a causa della presenza di materiali sulla sede stradale. Per conoscere i percorsi alternativi visitate il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Paphos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.

0: cos'è?
1: No, ieri era così, eh.
0: Era così, scusami, no, scusami, cioè, mamma mia, come sto? Cioè, sentite anche dalla voce, sono messo malissimo. I malanni di stagione, no? Come si dice. Signori, quello che avete sentito è Stefano Muggi, che
1: passaggio fa parte, solo, è proprio un passaggio.
0: No, no, tu interagisci pure, anzi, coinvolgi anche Cristian Alberton, che
1: fatto.
0: Si sta occupando della regia video stasera, più che mai ne ho bisogno, perché, come sentite, sono attanagliato da queste specie di influenza. Non ho capito ancora cos'ho, credo che sia tutto ancora da esplodere, nel senso, mi sento un po', a volte un po' tosse, un po' raffreddore, un po', insomma, mi sono messo male. E
1: ecco,
0: così...
1: stai lì, non ti muovere, è bello lontano,
0: sì, lontano. Ho anche portato delle mascherine ancora che ho conservato dai tempi che furono. Va bene, 02 25 15 15 378 378 1025. Tacabanda, cominciamo. LDL 102.5 Power Hit. Let's go.

0: Camera 209, Alessandra Amorosa e DB Boulevard su RTL 102.5 in ottambuli questa notte con Andrea De Sabato and Friends. Bella questa, che c'ha il richiamino.
1: Piacere, sono Friends.
0: Ecco, lui è Friends. Stefano Muggi, allora, la radio per cosa è bella? Perché ti tiene compagnia, perché mette la musica, ti dà la possibilità anche magari di fare delle cose che si usavano soprattutto all'inizio, adesso si sono un po' perse di moda, invece sono molto belle, no? Le dediche, gli auguri, i saluti. Abbiamo Francesca al telefono proprio per questo, perché c'è qualcuno di speciale che festeggia il compleanno, giusto Francesca?
2: Ecco, ciao RTL.
0: Ciao.
2: C'è il mio carissimo amico Julian che fa il compleanno, appena fatto adesso a mezzanotte, volevo fargli un grande augurio, visto che vi stiamo ascoltando in live. Tanti auguri JJ, e ricordati che ai 30 mancano 700 giorni.
0: Cioè, questa è una cosa in codice?
2: Sì.
0: Ah, ok.
2: Sono okay. 28, no? Per mettergli un po' di ansia per i 30.
0: Ma ho capito, ma mancano 700 giorni, hai detto?
2: Sì, perché sono più pesanti secondo me da dire 700 giorni rispetto a 2 anni.
0: Ok, sì, ma nel senso, sì, questo è certo, però 700 giorni a cosa? Non si può
2: hai
0: sapere.
2: 30 anni.
0: Ah, i 30 anni.
2: Inizia,
0: ok, non avevo capito che aveva 28 anni, chiedo scusa. Va bene, ma adesso dove vi trovate, Francesca?
2: Adesso siamo a Como a festeggiare, abbiamo fatto una cena, ma festeggeremo bene domani.
0: No, bene. E dove andrete di bello? Cosa farete? Cena?
2: Allora faremo disco. Un pranzettino tranquillo, vista lago, un po' di relax, perché ormai dobbiamo un po' crescere.
0: Come? Parli come se avessi 70 anni, dai, su.
2: No, dobbiamo smettere di fare i ragazzini.
0: Ma c'è ancora tempo, continuate a fare i ragazzini che è divertente.
2: Fino all'ultimo.
0: Dai, ciao Francesca, grazie per aver chiamato
2: grazie
0: la radio.
2: Grazie a voi RTL.
0: E grazie, e ancora tanti auguri a, come l'hai chiamato, JJ?
2: Julian. JJ per gli amici.
0: Va bene, ciao JJ, buon compleanno. Ciao ragazzi. Ciao,
1: ma
0: ciao,
1: volevo
0: ciao.
1: Dire una cosa, quindi erano 700
0: giorni
1: meno 30
0: sì.
1: Più,
0: mamma mia, già sto male con la matematica.
1: 28,
0: ce n'è uno e tutti gli altri sono nessuno. Dato un 31, chiedo scusa. Alfa e Gigi.
3: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere, perché noi siamo due città di porto, non siamo fatti per rimanere.

0: Yeah. Supermodo Måneskin, sono TL 102.5. Senti come mi esce bene. Måneskin. Va bene. So che sono in tantissimi italiani alle prese con l'influenza, e quindi tra l'altro abbiamo noi proprio in casa Andrea Tuzio, che ormai è stata 3 settimane che è quando è tornato, cioè è finita l'estate, non era ancora finita l'estate, ma lui già è 3 settimane che si imbottisce di qualsiasi cosa per riuscire.
1: Ecco che l'untore lui.
0: No, mi sa che sono io proprio che ho preso freddo. In realtà non credo che sia un virus, no? Ma quanto proprio il fatto che non ho rispettato le regole delle mamme e delle nonne che dicevano mettiti la magliettina di lana, non sai, in questi sono i periodi in cui se non stai attento è facile che prendi freddo e ti ammali, ecco.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Runaway, One Republic, RTL 1025 in ottambuli con Andrea De Sabato, mezzanotte 27. Niente, in questi giorni si parla tantissimo di intelligenza artificiale, ma proprio in qualsiasi campo, no? C'è questo terrore dell'intelligenza artificiale. Io invece vi devo dire che ultimamente sono entrato in un tunnel pericoloso, perché ormai mi diverto con l'intelligenza artificiale, ma parlo di quelle basi, no? Cioè, nel senso, sai, tipo ChatGPT o Gemini, alle quali chiedi le cose più disparate, tipo: mi è uscito un brufolo sotto l'ascella, cosa sarà mai? Lei gli fai vedere la foto e lei ti dice tutto quanto, quindi può essere molto utile, non va presa seriamente, totalmente, ciecamente, va presa con le pinze. E che, ma già, diciamo, l'intelligenza stessa ti dice, però consulta un medico, no, in quel caso lì. Però io mi sto divertendo a diciamo, per cularla, no? La prendo un po' in giro e lei mi risponde seriamente. E non ho capito se è lei che sta perculando me e io penso di percularla, invece è lei che percula me. Insomma, vi dico l'ultima che ho fatto. Le ho detto: sono molto preoccupato. Lei: come mai? Mi dispiace che tu sia preoccupato. Ti spiego, sono un cornetto alla crema. Stasera qualcuno, dopo avermi morso, si è arrabbiato perché pensava fossi un cornetto al cioccolato. Ora mi sta guardando molto molto male. E lei mi ha risposto: capisco la situazione insolita, la tensione del momento, ma puoi stare tranquillo, tu non hai affatto nulla di sbagliato. Cornetto, che lei parla col cornetto alla crema. Chi ti ha morso ha semplicemente commesso un errore di valutazione visivo prima dell'acquisto e del morso. Ecco, dunque, la realtà dei fatti: non hai nessuna colpa, l'errore è dell'umano che pensava che tu fossi un cornetto al cioccolato, e il fatto che ti guardi male è una reazione sbagliata ed esagerata. Ora, cosa puoi fare? Ignorare lo sguardo. Adesso l'intelligenza artificiale dice a un cornetto alla crema: devi ignorare lo sguardo umano, resta fiero della tua sfoglia e della tua crema pasticcera. E poi dà anche i consigli, cioè chiede dove vi trovate, in un bar, in un pub, c'è una via di fuga, puoi chiedere a... cioè, ti dà una risposta come se fosse veramente un umano. Cioè, tu, qualsiasi cosa tu sia, no, fai una domanda e lei seriamente ti risponde e ti dà le alternative. Una volta gli ho detto: sono un'anguilla, mi hanno invitato a cena, però mi sono accorto che la cena sono io. E alla fine le dice: va, allora se, cioè, sfrutta il fatto che sei un po' viscida, quindi sgatta, cerca di uscire dalla pentola. Cioè, ti dava tutti i consigli.
1: Sì, prima o poi capisce che la prendi per il...
0: Dici. Vabbè, dai, se volete lanciate voi qualche argomento, così interroghiamo l'intelligenza artificiale, ci facciamo due risate. 02 25 15 15 oppure 378 378 1025.

0: But you're just a boy.
1: Ah, but you're just a boy. If I were a boy, Beyoncé su RTL 105. Che notte questa notte, ragazzi, che state facendo? Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando. Naturalmente abbiamo un po' preso in giro l'intelligenza artificiale. Mi diverto ultimamente con la fantasia, no? Fatelo anche voi se non avete niente da fare, no? È divertente, no? Vi inventate un personaggio che sia un animale, un personaggio che non esiste, una cosa paradossale, tipo, non so, sono una tazzina, sono arrabbiata col cucchiaino che tutte le volte per girare lo zucchero mi graffia, no? Per dire. E vedere poi l'intelligenza artificiale come risponde, perché vi prende sul serio, è praticamente programmata per dare comunque una risposta. Io mi aspettavo che l'intelligenza fosse talmente intelligente da dirmi: ma cosa stai dicendo, Andrea? Ma sei scemo? Mica sono scema, no? Cioè, per dire. E invece no, ti risponde seriamente. Sentiamo un messaggio, una voce, va.
2: Ciao Andrea, come la pensa lo storico, il professor Alessandro Barbero? Sarebbe meglio che non esistesse l'intelligenza artificiale. Ai tempi del film e della fotografia analogica, l'immagine era veritiera. Con l'intelligenza artificiale è tutto falso. Davide, buonasera.
1: Davide. Sì, sono in molti a pensarla come te, io sono parzialmente d'accordo, nel senso che in fatto di arte bisognerebbe cercare di avere una visione un po' più ampia. Tu hai fatto un esempio della fotografia. Quando uscirono le prime macchine fotografiche, i pittori dell'epoca la bollarono come una cosa che li avrebbe portati alla rovina, toglie il lavoro ai pittori, perché una volta si facevano i ritratti, c'erano i pittori che ti facevano il ritratto, poi è arrivata la fotografia. Addio pittori, ti faccio una foto in molto meno, spendendo molto meno sia di sudore e creatività, e riuscivo a immortalare la tua immagine. E dunque, non è un po' la stessa cosa? Poi dipende l'uso che se ne fa, questo è il mio parere, però ovviamente rispetto il tuo e quello del dottore, del personaggio che hai citato nel tuo messaggio. Grazie però del tuo contributo. Musica con Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, torna Il Sole.

pericolo di morte. Se mancano le idee, togli tutto ma non togliere l'accesso.

regina della mente, metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto è noia, senza pubblicità,

Giorgio Antonacci, cortocircuito su RTL 102.5, mezzanotte 47 stanno arrivando parecchi messaggi. Adesso alleggeriremo un po' il discorso, perché l'intelligenza artificiale, che io l'ho tirata in ballo più per divertirmi, ma stava diventando un argomento forse un po' troppo pesante per questa notte in cui abbiamo voglia invece di allegria e anche di energia. Arrivano i Nothing But Thieves, nuovi.

0: My Soul, Bruno Mars, mamma mia. Mi piace moltissimo il fatto che Bruno Mars stia rispolverando delle sonorità un po' anni 70, genere un po' Motown, no? Il soul, l'R&B, anche fine 60 in certi casi. È bello perché la musica non ha età, quando la musica è bella non ha, no, come dire, una scadenza, ecco. Quando c'è una cosa fatta bene, bella, la si può riproporre, e spesso è capitato, no? Anche in passato, io mi ricordo inizio anni 80, che eravamo in piena era disco music, a un certo punto un anno il disco music entrò un po' in difficoltà, se non sbaglio l'81-82, e si ritornò ad ascoltare sonorità anni 50, e infatti esplose lo ska. Lo ska, che era musica anni 50, riproposta in chiave moderna, ma insomma questa fu un'operazione che funzionò molto bene. Quindi grazie a Bruno Mars che sta rispolverando certe sonorità. Sentiamo una voce.
1: Uè, grande! Andrea, buongiorno! Anche se mezzo acciaccato, sei sempre la voce della notte. Grazie. Un abbraccio e saluto da Ivano.
0: Insomma, speriamo di non essere troppo sgradevoli. Sentiamone un'altra.
2: Io sto tornando dopo il concerto di J-Ax al Fabrica Milano. Oh. Serata stupenda, davvero un gran personaggio.
0: Grande energia, ciao Sonia, grazie per il tuo messaggio vocale. Se anche a voi scappa un messaggio vocale, non trattenetelo. 378 378 1025.

0: In this world, Moby, Moby, che c'è cosa, Moby. Io ogni volta sento Moby, lo pronuncio alla Brace, Moby, c'è cosa. Allora, mezzanotte 59, siamo ormai giunti al termine della nostra prima ora, già pronto Sergio Gadda con le ultime notizie e quindi, insomma, io aspetto sempre le vostre testimonianze se siete al lavoro, ma per me stanotte non lavora nessuno.
1: A parte di te.
0: Va bene, ma tu adesso vai a dormire, quindi non vale.
1: Anche Cristiano va a dormire.
0: Anche, beh, Cristiano, secondo te lavora Cristiano.
1: Che Sergio Gadda va a dormire.
0: Sergio Gadda no, Sergio Gadda perché poi lui, capito, non è che va a dormire, sta qua, poi le due ritorna.
1: E lui resta qua, sei tu.
0: Lui è sempre qua. E io e Sergio siamo gli unici che lavorano. E tra poco Leo Di Mauro che arriva, sicuramente anche lui lavorerà. Anche a Montanaro, in provincia di Torino, sono... è la una.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Ansia per Papa Leone, che al termine dell'Angelus domenicale ha annunciato di avere un nodulo al polmone e che sarà operato in settimana, forse già mercoledì. Prevista una degenza post-operatoria di 7 giorni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, manda un affettuoso saluto di tutti gli italiani al Pontefice in vista del suo ricovero. Donald Trump invece annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina e minaccia il presidente Zelensky di togliere la fornitura di armi se non rispetta l'accordo. Mosca tace sulla proposta mentre Kiev denuncia nuovi attacchi alle strutture energetiche. Gira un video dal tettuccio dell'auto e mentre la vettura curva lui cade. È ricoverato in pericolo di vita all'ospedale di Treviso. Protagonista un 23enne che era sulla macchina guidata da un 20enne. Il giovane, cadendo, ha battuto violentemente la testa e le sue condizioni sono ritenute dai sanitari gravissime. Siamo al calcio con i risultati di Serie A. Roma e Como hanno pareggiato 0-0, a Lecce Bologna batte Lecce 2-1, Lazio Monza 3-1, Sassuolo Milan è finita 1-1 e finisce con identico risultato 1-1 tra Cagliari e Juventus. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si separano, la coppia d'oro e più inossidabile del tennis azzurro a fine stagione non giocherà più dalla stessa parte della rete. Dopo la sconfitta a Shanghai, usciti al primo turno, i due campioni del doppio hanno annunciato la separazione. È tutto anche per questa edizione, adesso diamo la linea ad Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, l'unica eccezione arriva dalla 14 Bologna-Taranto perché si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni di marcia tra Termoli e Poggio Imperiale a causa della presenza di materiali sulla sede stradale. Per conoscere i percorsi alternativi visitate il nostro sito internet autostrade.it. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Tamboli, 1 e 2 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5. Saluto e ringrazio Stefano Mungi e Cristian Alberton che hanno curato la regia fino a questo momento. Diamo benvenuto a Leo Di Mauro e a David Bell. Leo, sei in forma? Almeno tu, spero, perché io sto messo inguaiato quasi come Tuzio, te lo dico già, quindi sono anche losato. E come stai? Che lo sa? Anche lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Va bene, quindi chiedo anche l'aiuto a casa, quindi gli amici a casa in auto, 378-378-1025 oppure 02 25 15 15. Ripartiamo con Adela.

0: Boom, boom. Medusa, Medusa, un pezzo che ragazzi è partito dall'Italia e poi è esploso in tutto il mondo. Forse l'ultimo successo, non vorrei dire una stupidaggine, ma credo che sia l'ultimo successo internazionale in fatto di dance, partito proprio da casa nostra. Era Piece of My Heart. Ho il fiatone perché siamo andati con Leo Di Mauro a vedere il cofano della sua macchina ammaccato per colpa delle castagne d'India. Avete presente le castagne d'India? No, quelle castagne che sono bellissime da vedere, ma in realtà
1: non servono a nulla.
0: Non sono buone da mangiare. No, in realtà c'è una antica leggenda, diciamo una diceria, che pare che combattano l'influenza, cioè il raffreddore, eccetera.
1: Ah sì?
0: Basta
1: cioè,
0: tenerle.
1: Cioè se te le fai tirare in testa, dici.
0: No! Dici, te le tiri in testa, ti viene il mal di testa, ti passa il raffreddore e ti viene il mal di testa. No, in realtà pare che tenendole in tasca, almeno così mi dicevano le mie nonne e di conseguenza anche mia mamma, si usava a prendere queste castagne d'India in autunno e in inverno e tenersele in tasca, che pare che combattano il raffreddore. Non so se l'avete sentita anche voi che ci state ascoltando questa cosa, che evidentemente magari faceva leva sull'effetto placebo, no?
1: Ma io dico tutte a me capitano. Cioè stavo passando da questa stradina con questi alberi immensi, a un certo piovigginava anche di sera, quindi certo. Poi a un certo punto sento dico cosa è successo? Che cos'è? Poi mi sono reso conto parlando anche un po' con Giovanni Perria,
0: che è un esperto
1: della zona, no? E mi diceva guarda che in quella strada lì ci sono le castagne, quindi mi sono arrivate una serie di castagne sulla macchina.
0: Esatto. La realtà è che l'albero a cacare. E anche loro hanno il diritto, giusto? Questa incombenza. Non parcheggiare più la macchina là sotto.
1: No, non l'ho parcheggiata, stavo transitando.
0: Ecco, anche voi, mi raccomando, non passate sotto le castagne d'India.

0: Dio Brash. RTL 102.5, 1.16. In ottamboli belli. Leo, abbiamo qualche voce?
1: Sì, sì.
0: Sentiamo, va.
2: Ma ve lo mando io, oh, il mio aiuto da casa che sprizzo saluto da tutti i pori. Bugiona. Ciao ragazzi.
0: La Katia di Comacchio, che ci sei mancata, Katia.
1: Ciao Katia!
0: Ci sei mancata. Ma bugiona cos'è? Una grande bugia?
1: Sì,
0: va bene.
1: Di quelle grosse.
0: Esatto. C'è... Comunque ti mandiamo un grande abbraccio. Katia, tra l'altro, ha anche scritto un messaggio testuale che dice: confermo che questa diceria, cioè quella della castagna d'India da indossare, tenere nei pantaloni o nelle giacche degli indumenti, così, era molto famosa. E praticamente bisogna tenere questa castagna matta, perché è detta anche castagna matta o castagna d'India, e ti aiuta a tenere lontani i raffreddori. È una credenza popolare contadina che ha, ovviamente, come immaginavo io, perché ho consultato l'intelligenza, capito? E mi ha detto che giustamente funziona più come effetto placebo, ma ha anche qualche proprietà scientifica vera, però più che altro si usava per risolvere alcuni problemi delle vie respiratorie dei cavalli. Si facevano tipo annusare queste castagne qui. Ovviamente non bisogna ingerirle perché sono tossiche e fanno male all'uomo. Abbiamo un'altra voce?
3: Vai. Ciao a tutti, ciao. Sono Emiliano da Seriate, ecco. Però le castagne d'India non esistono, sono le castagne Ginja a Bergamo, sappiatelo.
0: Quindi a Bergamo non chiamate le castagne d'India o castagne matte, ma Ginja, va bene.
1: In ogni
0: castagne
1: caso Ginja. Io ne metterei due in tasca.
0: Io due in tasca, quattro sul comodino che non si sa mai, una sul cruscotto dell'auto.
1: Due in tasca, così quando ti cadono puoi, esatto, dire benissimo, mi sono caduti i varoni.
0: Esatto, tu ne hai qualcuna, se metti qualcuna sul cruscotto e le altre, vabbè, cioè sul cruscotto interno, e le altre ti cadono direttamente sul cofano, quello, vabbè. Poi chiamerai il carrozziere, va.
4: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta In Ottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
7: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Una parte? Al massimo una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Io resto italiano.
10: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Shawn Mendes, RTL 105, la notte ci sono le voci dei nostri ascoltatori, stiamo parlando di castagne matte, castagne d'India, castagne, come era, Gigi, Gigia, vabbè, sentiamo un po'.
1: Andrea, in ciao. Toscana si chiamano castagne selvatiche e bisogna tenerne almeno 3 in tasca.
0: Sì? Ah, 3, si va di dispari, capito?
2: Dispari.
0: Chissà, però io mi ricordo che la mia mamma me le metteva sempre nel cappottino quando ero ragazzino e andavo a scuola con queste castagne d'India, che poi io ci giocavo, nel senso che mi piaceva toccarle, no? Così. L'importante è non mangiarle perché sono tossiche, belli, sono tossiche. Va bene, poi nel frattempo parlavamo anche di altre cose, sicuramente molto effetto placebo, in certi casi, però per esempio con Leo parlavamo del braccialetto di rame, giusto?
2: Sì, mi è capitato di vedere sui social queste persone che portano appunto questi braccialetti di rame e non ho mai capito, non ho mai studiato la cosa, cioè non lo so se effettivamente...
0: C'è una base di verità, penso di sì, sai? Sì. Che alla fine l'energia potrebbe essere, oppure anche molte pietre, ci sono delle pietre che hanno dei poteri, sicuramente molti hanno dei bracciali, tantissimi bracciali pieni di pietre, pietruzze, che pare che diano energia, comunque ti fanno,
2: forse
0: fanno bene.
2: Il rame può, non lo so, riesce a scaricare l'energia statica che accumuliamo, non lo so,
0: può essere.
2: Mi sento abbastanza ignorante, quindi
0: Lo so, se ci sono dei guru che ci possono spiegare come funziona qualcosa. Intanto ascoltiamoci la nuova canzone di San Giovanni, ok? Buonanotte.
3: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Mangiami. Baby one more time. Sì. RTL 105 la notte è sempre un po' ovattata, no? E stanotte anche la mia voce è, capito, in tema con l'ovattamento domenicale, diciamo.
1: Siamo messi bene.
0: Siamo messi benissimo. Ti avanza qualche castagna d'India che si è conficcata sul tetto della macchina, no? La metti in tasca, non si sa mai. Nel frattempo parlavamo ancora fuori onda su queste cose che sono un po' credenze popolari, un po' hanno delle basi scientifiche, no? Tipo
1: le dicerie di un tempo,
0: tipo metalli, pietre particolari che possono aiutare per il benessere, no, delle persone. Per esempio stavamo parlando del fatto che adesso

0: magari di farla di lato o spostarla di qualche metro, no? No, per dire.
1: Perché magari non ci fanno caso. Non o se ne fregano.
0: No, se ne frega. L'importante è che pagate al metro quadro e via. Allora, se ne sapete di più, noi siamo qui 02 25 15 15 oppure 378 378 1025. Vita, morte, miracoli, J-Ax. Morire.

0: Bastille, Laura Palmer. Ma che te ne frega delle Bastille? Tu metti tre castagne d'India in tasca, tre gigie, tre. Com'è che erano? Le castagne matte e quell'altro, cos'era il toscano? Le castagne strane, no? Le castagne selvatiche.
1: Infatti, ma anche da noi si chiamano così, mi sa. Dalle mie parti, dalle nostre parti, David. Le castagne selvatiche,
0: selvatiche, che poi abbiamo scoperto trattarsi di l'ippocastano, no? Che è un albero detto anche volgarmente il castagno d'India. E quindi vedi che ci avevo ragione io, le castagne d'India. Allora, nel frattempo abbiamo parlato del dormire a nord, dormire a sud. Allora, pare che secondo alcune filosofie, insomma, non si deve mai dormire con la testa a nord, bensì rivolta a sud o a est. Insomma, è tutta una questione di magnetismo, ci sono varie filosofie come sai, quelle ayurvediche, eccetera, eccetera. Però, per esempio, ho trovato che nel Feng Shui, poi magari dico una stupidaggine, però nel Feng Shui cinese, a volte invece l'orientamento a nord viene consigliato per chi cerca calma, meditazione e tranquillità, associando quindi il nord alla pace, alla tranquillità. Quindi vedi, coio cambia il mondo. Non lo so.
1: Perché sembra che il corpo non riposi bene, no?
0: Non riposi,
1: anche se tu dici ho dormito bene, però in realtà sì, non è così. Se per dire hai la testa a sud o a nord, adesso non so.
0: Ecco, per esempio, quest'altra roba che mi è capitato di dormire 9 ore, ma svegliarmi più stanco di prima. Allora, invece, tante volte di dormire magari 2 ore, convinto di aver dormito 8 ore, mi sveglio solo 2 ore, però sono.
1: Perché tu dov'è che hai messo la testa?
0: Non lo so. Non lo so, io non ho fatto i calcoli dove ho la testa, nord o sud.
1: E devi acquistare una bussola per capire dove sei.
0: No, allora, credo di essere a sud, sud-est, sai?
1: Sud-est.
0: Dove dormo io è sud, sud-est. Quindi sto a posto, sto tranquillo. Però non ottengo la pace, secondo il Feng Shui. Capito? E chi avrà ragione?
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Al massimo, una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Tiziana Spyro, un capolavoro, Great Expectations su RTL 102.5. Allora, stiamo parlando di un bel po' di cose. Io sposterei un po' il focus con una notizia che arriva, che riguarda il calcio, che non parla di calcio. Cioè, c'è un campione, un centrocampista dello Stoccarda che si chiama Grisha Prömel, non so se si pronuncia così, ma milita quindi in Bundesliga, gioca anche la Champions League. Sapete che questi calciatori ultra pagati, no? Super pagati, hanno sempre dei macchinoni incredibili, e Porsche, Ferrari, e Aston Martin, insomma, hanno delle astronavi.
1: Sfoggiano.
0: Queste, come si chiamano? Le supercar, no? Tutti più o meno queste grandi supercar. Lui invece no. Lui tiene botta e continua a usare la sua Ford Fiesta che ha...
1: con l'impianto a gas.
0: Non lo so, è una Ford Fiesta del 2005, cioè tipo 2005-2006, ha 20 anni di vita. Quindi massimo rispetto, te lo vedi che arriva...
1: Applausi,
0: è
1: applausi,
0: bellissimo, applausi. Esce dal centro sportivo, dall'allenamento, dopo la partita, sai che fermi i giocatori, loro si fermano con queste supercar e ti fanno fare il selfie, così. Lui arriva con la sua Ford Fiesta di 20 anni, numero uno.
1: Prömel
0: è un numero unissimo,
1: un very normal
0: grande, lui che potrebbe permettersi, capito? Quanto costa quel 500.000? Ma tieni le 700 a comprare, capito? Una bicicletta elettrica e una macchina pure per tua figlia. E invece no, quello no, Ford Fiesta del 2005, wow.

0: Liquido Narcotic su RTL 102.5, la 1:59, siamo ormai. Ma perché dico sempre l'orario anche quando devo dare l'ufficiale segnale orario?
1: Perché ormai sei diventato tedesco.
0: Svizzero tedesco, che è anche di più, capito?
2: Buongiornazio, ecco, Andrea, buongiorno. Sposta la Focus, quella macchina qua deve metterla là. E via che si lavora.
0: Aspetta, come si chiamava quel comico?
1: Francesco Salvi.
0: Francesco Salvi, grandissimo. Questa macchina qua devi metterla là. E la ballavamo tutti in discoteca. Che ridere, è troppo bello. Va bene, va bene. Purtroppo, che fine ha fatto? Non si sa. Boh, vabbè. State con noi perché adesso arriva Sergio Gadda. Anche a Neviano, in provincia di Lecce, sono le 2.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Poi ha minacciato Kiev che, se non rispetterà le condizioni, Washington sospenderà le forniture di armi. Intanto Zelensky denuncia attacchi russi anche dopo le parole di Trump. E secondo Axios, Mosca non avrebbe accettato alcun tipo di tregua. Papa Leone ha annunciato che dovrà essere operato per un nodulo polmonare. L'intervento è programmato per i prossimi giorni. La degenza in ospedale dovrebbe essere di una settimana. Cede il balcone di una casa in ristrutturazione. 4 persone, padre, figlio, figlia e genero, sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale di Napoli. I 4 erano andati a vedere i lavori. Si trovavano sul balcone quando ha ceduto. Indagano i carabinieri. Lutto nel mondo della TV. È morta Vilma De Angelis. Aveva 96 anni. Cantante, attrice, conduttrice, cara al grande pubblico, è stata la pioniera dei programmi televisivi sulla cucina. Il calcio, con le partite della domenica di Serie A, Roma e Como hanno pareggiato 0-0, la Lazio ha battuto il Monza 3-1 e resta in vetta con l'Inter. Milan-Sassuolo è terminata 1-1, così come Cagliari-Juventus. Il Bologna invece vince 2-1 in casa del Lecce. In Formula 1 a Singapore domina Verstappen, secondo Leclerc, Antonelli terzo, può vincere il mondiale ad Austin, si corre il 25 di ottobre. È tutto per questa edizione. Ora ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, l'unica eccezione arriva dalla 14 Bologna-Taranto perché si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni di marcia tra Termoli e Poggio Imperiale a causa della presenza di materiali sulla sede autostradale. Per conoscere i percorsi alternativi visitate il nostro sito internet autostrade.it. Per il momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18:45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.